Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Chiamo l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta.

come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

sono un codice. Codice, senti le rime, sono un codice. Codice su queste linee, sono un codice. L'11 settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in sicuro. Cosa ci hai venduto?

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte. Svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

0: Devo dire... No, niente.
1: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa...

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi un dito, sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito. Fragile, dimesso, timido,

da te stesso, l'altra sera gli hai bevuto. Gli hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

0: È giovedì 8 ottobre.
1: Sono le 5 e 51 minuti.
2: Cammina, cammina, quante strade, partire, ritornare, rimangono nel cuore e nella mente.

ed io in teoria potrei schiattare. Se tu mi amassi

per domandarmi se ti sta bene e se tu mi amassi.

0: ore. Se tu mi amassi, inventeresti una scusa banale, gli scriveresti sul viso il mio nome per ricordarti di ricordarti.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua radio.

Dicono che sia capace di uccidere un uomo, non per difendersi, solo perché non è buono. Dicono loro che sono scienziati affermati, classe di uomini scelti e di gente sicura, ma l'unica cosa evidente

Questa è la tana del mostro, l'abbiamo seguito. Dicono loro che sono cronisti d'assalto, classe di uomini scelti e di gente sicura, ma l'unica cosa evidente, l'unica cosa

sale. Gruppi speciali circondano il vecchio cortile, dicono che sono pronti a sparare sul mostro. Lo prenderemo sia

mondo, questo mondo di mostri che hanno solo due zampe, ma sono molto più mostri. Gli resta solo una cosa, chiamare il suo mondo lontano.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Haide, haide in Cipria. Haide, haide in Cipria. Se un albanese sei al posto della pizza preferisci il burek. Se tu mangi le fasule poi decolli una Mac. Se prendi 500 al mese pure hai Mercedes. Se in un giorno arrivi a bere anche 300 cal-

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giornata decisiva alla Camera per la riforma elettorale. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto oggi alle 12.30 dopo l'approvazione delle tre fiducie richieste dal governo. L'ultima ha ottenuto 228 sì. Le opposizioni hanno chiesto maggiori garanzie sulla segretezza del voto proponendo il sistema manuale con palline e urne. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha confermato la procedura elettronica prevista dal regolamento. Giorgia Meloni si dice tranquilla, Riccardo Maggi prosegue intanto lo sciopero della fame per chiedere la raccolta digitale delle firme.
4: Il governo valuta un intervento sulle accise mobili per contenere il costo dei carburanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indica 170 milioni di euro disponibili e chiede alle compagnie di ripristinare pienamente il tetto ai prezzi. Nell'ultima rilevazione, il gasolio sulla rete ordinaria ha raggiunto in media 2,261 millesimi al litro. Eni ha invece ridotto di 4 centesimi il prezzo del proprio diesel, portandolo a 2,21 euro. Il ministro Giancarlo Giorgetti partecipa oggi e domani agli incontri economici europei in Lussemburgo.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato tre provvedimenti di grazia. Tra i beneficiari c'è Guido Gianni, il gioielliere che nel 2008 a Nicolosi uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. La grazia è parziale, riduce di 3 anni e 2 mesi la condanna a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio. I giudici avevano escluso la legittima difesa, ritenendo che i colpi mortali fossero stati esplosi durante la fuga dei rapinatori. Gli altri provvedimenti riguardano due condannati per reati legati agli stupefacenti.
4: 25 morti e 100 feriti negli attacchi russi contro l'Ucraina è il bilancio comunicato ieri sera dal presidente Volodymyr Zelensky. 19 vittime, tra cui 5 bambini, sono state registrate a Prilyuk, nella regione di Cherniv, dove un missile ha colpito un edificio residenziale. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la giornata tra le macerie. Zelensky ha chiesto ai leader internazionali di non restare in silenzio e di aumentare la pressione su Mosca. Inoltre, sollecitato nuovi aiuti per rafforzare le difese ucraine.
3: Maltempo sull'Italia con allerta arancione oggi in Toscana e gialla in altre 11 regioni. Sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Il quadro interessa quindi un'ampia parte della penisola, dal nord al mezzogiorno. A Roma già ieri sera un forte acquazzone ha provocato allagamenti e difficoltà alla circolazione. Per gli spostamenti è utile verificare gli avvisi locali. I livelli di allerta possono riguardare specifiche zone delle regioni interessate.
4: La Procura di Roma indaga per tentato omicidio sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 5 ottobre sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre viaggiava su un monopattino nel quartiere Monteverde. Cadendo avrebbe urtato violentemente un'auto in sosta. Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere e le testimonianze. Si cercano due persone e si verificano possibili collegamenti con altre aggressioni avvenute nella stessa zona.
3: E chiudiamo con la pagina sportiva a cura della nostra Federica Sorrentino.
5: Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto collezioni di palloni d'oro. Il numero 10 argentino ha disputato la sua ultima partita con la nazionale albiceleste, chiudendo oltre 20 anni di storia con la maglia del suo paese, e l'addio non poteva che arrivare con un gol. Messi è andato a segno nella vittoria per 3-0 contro il Benin davanti a oltre 80.000 spettatori al Monumental di Buenos Aires. Diverso destino per CR7, arrivato a 997 gol segnati in carriera in tutte le competizioni dopo aver abbandonato

0: Donato il ritiro della nazionale portoghese in dissidio con il CT, Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo prova a ricucire porgendo le scuse a compagni di squadra e tifosi. Qualcuno però fa notare che senza il fenomeno il Portogallo ha vinto lo stesso. Resta da capire se siamo già al dopo Ronaldo, che probabilmente sognava di segnare il millesimo gol con la maglia lusitana.
1: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione con il consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza nel Reggino. Scoperte 10 piantagioni di marijuana tra Caulonia, San Luca e Rogudi, per un totale di oltre 4.500 piante. Le coltivazioni erano nascoste in zone impervie e dotate di sofisticati sistemi automatici di irrigazione. Secondo le Fiamme Gialle, la droga avrebbe potuto generare guadagni illeciti per quasi 7 milioni di euro. Continua la protesta degli agricoltori contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Una lunga carovana di trattori ha raggiunto Lamezia Terme, con un presidio tra la statale 18, l'ingresso dell'aeroporto e la bretella per la statale 280. La mobilitazione prosegue dopo le iniziative organizzate in altre zone della regione. Si prepara allo stop anche l'autotrasporto calabrese. Fedralog ha confermato il fermo dei servizi per il 16 ottobre, dopo il confronto alla cittadella regionale di Catanzaro. Gli operatori chiedono interventi per compensare l'aumento dei costi, che sta mettendo sotto pressione le imprese del settore. Infine, sanità. All'ospedale di Cosenza è stata eseguita per la prima volta in Calabria una splenectomia robotica single port. La milza è stata asportata attraverso un'unica incisione di appena 2,5 cm. L'intervento rappresenta un nuovo passo nell'utilizzo della chirurgia robotica ad alta complessità. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. A dopo.

tenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte. Dentro ci sono parti che ho paura di perdere. Ho il foglio dove ho scritto quello

sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco.

pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giornata decisiva alla Camera per la riforma elettorale. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto oggi alle 12.30 dopo l'approvazione delle tre fiducie richieste dal governo. L'ultima ha ottenuto 228 sì. Le opposizioni hanno chiesto maggiori garanzie sulla segretezza del voto proponendo il sistema manuale con palline e urne. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha confermato la procedura elettronica prevista dal regolamento. Giorgia Meloni si dice tranquilla, Riccardo Maggi prosegue intanto lo sciopero della fame per chiedere la raccolta digitale delle firme.
3: Il governo valuta un intervento sulle accise mobili per contenere il costo dei carburanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indica 170 milioni di euro disponibili e chiede alle compagnie di ripristinare pienamente il tetto ai prezzi. Nell'ultima rilevazione il gasolio sulla rete ordinaria ha raggiunto in media 2,261 millesimi a litro. Eni ha invece ridotto di 4 centesimi il prezzo del proprio diesel, portandolo a 2,21 euro. Il ministro Giancarlo Giorgetti partecipa oggi e domani agli incontri economici europei in Lussemburgo.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato tre provvedimenti di grazia. Tra i beneficiari c'è Guido Gianni, il gioielliere che nel 2008 a Nicolosi uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. La grazia è parziale, riduce di 3 anni e 2 mesi la condanna a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio. I giudici avevano escluso la legittima difesa, ritenendo che i colpi mortali fossero stati esplosi durante la fuga dei rapinatori. Gli altri provvedimenti riguardano due condannati per reati legati agli stupefacenti.
3: 25 morti e 100 feriti negli attacchi russi contro l'Ucraina è il bilancio comunicato ieri sera dal presidente Volodymyr Zelensky. 19 vittime, tra cui 5 bambini, sono state registrate a Prilyuk, nella regione di Cherniv, dove un missile ha colpito un edificio residenziale. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la giornata tra le macerie. Zelensky ha chiesto ai leader internazionali di non restare in silenzio e di aumentare la pressione su Mosca. Inoltre sollecitato nuovi aiuti per rafforzare le difese ucraine.
2: Maltempo sull'Italia con allerta arancione oggi in Toscana e gialla in altre 11 regioni. Sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Il quadro interessa quindi un'ampia parte della penisola, dal nord al mezzogiorno. A Roma già ieri sera un forte acquazzone ha provocato allagamenti e difficoltà alla circolazione. Per gli spostamenti è utile verificare gli avvisi locali. I livelli di allerta possono riguardare specifiche zone delle regioni interessate.
3: La Procura di Roma indaga per tentato omicidio sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 5 ottobre sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre viaggiava su un monopattino nel quartiere Monteverde. Cadendo avrebbe urtato violentemente un'auto in sosta. Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere e le testimonianze, si cercano due persone e si verificano possibili collegamenti con altre aggressioni avvenute nella stessa zona.
2: E chiudiamo con la pagina sportiva a cura della nostra Federica Sorrentino.
4: Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto collezioni di palloni d'oro. Il numero 10 argentino ha disputato la sua ultima partita con la nazionale albiceleste, chiudendo oltre

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Giovedì 8 ottobre 2026. La chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo Statuti Comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti e l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Quando ti ho incontrata per la prima volta, ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
3: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
2: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
3: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

pensare che quello che sarò sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

notte devo aiutare. E chi non vince son, a notte chi fa amore senza scor. A notte chi fa dico, a notte chi sa dorme, a notte chi si spoglie senza cor.

0: kunganinda.
1: Io innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: E di un morto e 13 feriti il bilancio provvisorio di un attacco con drone russo contro un edificio residenziale a Kiev. Giornata decisiva oggi per la legge elettorale. Tensioni nella serata di ieri a Torino durante il corteo Propal partito dal campus Einaudi. Manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. La procura di Roma indaga per tentato omicidio per l'aggressione all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. E poi lo sport tra poco.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. È di un morto e 13 feriti il bilancio provvisorio di un attacco con drone russo contro un edificio residenziale a Kiev. Gli attacchi ordinati da Mosca hanno preso di mira il quartiere di Solomianskij e quello di Obolon, dove una giovane donna è stata trovata vicino ad un'auto in fiamme dopo essere stata colpita da un velivolo privo di pilota. Le sue condizioni sono gravi, lo rendono noto le autorità locali. Un altro edificio di 12 piani sarebbe stato centrato nel cuore della notte. 4 sono i feriti, tra cui dei bambini. Si tratta della prima salva di attacchi contro l'Ucraina dopo uno dei raid più letali degli ultimi mesi. Ieri, nel giorno del compleanno del presidente russo Vladimir Putin, oltre 20 persone sono state uccise dopo che un missile esploso a Priluki nel nord dell'Ucraina. I feriti solo in quel singolo caso sarebbero 55. In Italia adesso, giornata decisiva oggi per la legge elettorale. Il servizio della redazione.
2: Il voto finale a scrutinio segreto è previsto oggi alle 12.30 dopo l'approvazione delle 3 fiducie richieste dal governo. L'ultima ha ottenuto 228 sì. Le opposizioni hanno chiesto maggiori garanzie sulla segretezza del voto, proponendo il sistema manuale con palline e urne. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha confermato la procedura elettronica prevista dal regolamento. Giorgia Meloni si dice tranquilla, Riccardo Maggi prosegue intanto lo sciopero della fame per chiedere la raccolta digitale delle firme.
1: Attenzione, nella serata di ieri a Torino, durante il corteo Propal partito dal campus Einaudi, i manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia da segnalazione contro gli agenti. La polizia ha risposto usando l'idrante. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza al campus Einaudi. In testa al corteo lo striscione "contro ogni genocidio, contro ogni guerra, ora e sempre resistenza". Il corteo era formato da 200 persone e man mano si è sciolto, annunciando un nuovo appuntamento per il corteo regionale di sabato 10 ottobre. La procura di Roma indaga per tentato omicidio per l'aggressione all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Il servizio della redazione.
3: Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 5 ottobre sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre viaggiava su un monopattino nel quartiere Monteverde. Cadendo avrebbe urtato violentemente un'auto in sosta. Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere e le testimonianze. Si cercano 2 persone e si verificano possibili collegamenti con altre aggressioni avvenute nella stessa zona.
1: Lo sport motori, la Formula 1 è sbarcata a Singapore per il prossimo weekend di gare sul circuito di Marina Bay, dove per la prima volta si disputerà anche una gara sprint, l'ultima prevista in questa stagione. Il percorso di avvicinamento al Gran Premio è iniziato con la notizia che George Russell, l'unico possibile rivale del leader del mondiale e compagno del team in Mercedes Kimi Antonelli, sarà penalizzato in griglia per la sostituzione del propulsore. I danni subiti in Malesia, che hanno costretto il britannico al ritiro, hanno infatti imposto alla scuderia tedesca di anticipare la sostituzione del propulsore a Singapore e ciò comporterà la partenza dal fondo dello schieramento. Questo però avverrà solo nella gara della domenica e non nella sprint del sabato. Il tennis, il forfait di Sinner purtroppo era nell'aria, anche se speravamo che gli ultimi tornei potessero vederlo in buona salute. Così Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, a margine della 12ª edizione del premio Giuseppe Colalucci al Circolo Antico, tiro al volo sul futuro di Jannik Sinner. Ormai, aggiunto Binaghi, si gioca a tennis fino a 40 anni, per cui Sinner, se è in buona salute, altri 10 anni di grandi risultati dovrebbe darci. Non c'è altro, più tardi.
0: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia,

ormai ho deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Hai imparato a cadere con stile, come fanno i

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

cambiato umore e la mia testa non ne vuole più sapere di stare ferma ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove, e lo sguardo che segue il tragitto.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo va.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Fits in the morning.
3: Wake up. Conduce

Giovedì, insomma, il giovedì ha già il sapore, diciamolo, del venerdì, ammettiamolo. Buongiorno davvero da Alessandro Pizzotti, a chi è in macchina, a chi sta preparando i bimbi per la scuola, a chi è ancora sotto il piumone e sta trattando con la sveglia, insomma. Fizz in the Morning è qui per farvi fare il salto definitivo fuori dal letto. Il trucco di oggi, che vi voglio così lanciare all'inizio del nostro programma, riguarda la gestione dello stress sul lavoro. Ogni 90 minuti di concentrazione, staccate gli occhi dallo schermo per 60 secondi.

alla scoperta dell'Italia e quanti borghi, quanti paesi, quante città ancora abbiamo da raccontarvi ai nostri microfoni. Questo è il bello davvero di Mille e un'Italia. Subito dopo lo spazio con le notizie, ovviamente avremo anche oggi, no, il nostro almanacco del giorno con Ermanno Accardi che ci racconta la cultura del nostro paese e tante cose da ricordare. Insomma, vedete, è un programma a 360 gradi, il Fizz & Morning, che giorno dopo giorno vi racconta davvero la giornata e vi fa svegliare con il piglio giusto. E quindi andiamo subito, come si dice in questo caso, con l'energia musicale. Nel frattempo voi mandateci anche i vostri vocali via WhatsApp, perché ci piace ascoltare anche le vostre voci la mattina, eh? Qualcuno di voi già me l'ha mandato il vocale con la voce impastata tipica dell'appena sveglio. E allora partiamo a

0: La forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano ha annunciato che una delle sue postazioni vicino al confine con Israele è stata presa di mira da colpi di arma da fuoco, ma non ci sono state vittime. In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, l'87enne spagnola diventata il simbolo delle proteste per il diritto alla casa. Mentre si attende la conclusione dell'iter parlamentare della legge elettorale, il governo è ancora alle prese con il difficile nodo del caro carburante. Allerta maltempo oggi in Toscana con codice arancione su tutta la regione. Parole molto dure quelle del Tribunale del Riesame di Napoli nell'ordinanza con la quale ha confermato la misura di interdizione dalla professione medica per 12 mesi al cardiochirurgo del Monaldi Guido Oppido. E poi lo sport tra poco.
1: It's in the morning. Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. La forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano, l'UNIFIL, ha annunciato che una delle sue postazioni vicino al confine con Israele è stata presa di mira da colpi di arma da fuoco, ma non ci sono state vittime. I caschi blu hanno definito la sparatoria inaccettabile. Tali attacchi deliberati mettono gravemente in pericolo la vita dei peacekeeper, hanno aggiunto precisando che è in corso un'indagine sull'incidente. In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, l'87enne spagnola divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa, è deceduta all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. In Italia, con la politica, mentre si attende la conclusione dell'iter parlamentare della legge elettorale, il governo è ancora alle prese con il difficile nodo del caro carburante. Il servizio della redazione.
2: Il governo valuta un intervento sulle accise mobili per contenere il costo dei carburanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indica 170 milioni di euro disponibili e chiede alle compagnie di ripristinare pienamente il tetto ai prezzi. Nell'ultima rilevazione, il gasolio sulla rete ordinaria ha raggiunto in media 2,261 millesimi al litro. Eni ha invece ridotto di 4 centesimi il prezzo del proprio diesel, portandolo a 2,21 euro. Il ministro Giancarlo Giorgetti partecipa oggi e domani agli incontri economici europei in Lussemburgo.
0: Alerta maltempo oggi in Toscana con codice arancione su tutta la regione per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore fino alle 17. Scuole chiuse oggi a Livorno, Pistoia e in altre cittadine della provincia, Carrara, dove sono interdetti anche gli arenili, e in più comuni della Lunigiana, così come a Grosseto e in vari paesi della Marina. Parole molto dure quelle del Tribunale del Riesame di Napoli nell'ordinanza con la quale ha confermato la misura dell'interdizione della professione medica per 12 mesi al cardiochirurgo del Monaldi Guido Oppido. I giudici parlano di un comportamento connotato da spregiudicatezza e sintomatico di una personalità ostinata. Oppido è ritenuto responsabile dei reati di falso materiale biologico in concorso per aver falsificato il referto operatorio del trapianto di cuore del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo deceduto lo scorso febbraio a causa di un trapianto di cuore fallito eseguito all'ospedale Monaldi il 23 dicembre 2025. Lo sport, il calcio, le cronache degli ultimi giorni ci raccontano il differente tramonto internazionale di due stelle del calcio contemporaneo. Sentiamo Federica Sorrentino.
3: Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto collezioni di palloni d'oro. Il numero 10 argentino ha disputato la sua ultima partita con la nazionale albiceleste, chiudendo oltre 20 anni di storia con la maglia del suo paese, e l'addio non poteva che arrivare con un gol. Messi è andato a segno nella vittoria per 3-0 contro il Benin davanti a oltre 80.000 spettatori al Monumental di Buenos Aires. Diverso destino per CR7, arrivato a 997 gol segnati in carriera in tutte le competizioni dopo aver abbandonato il ritiro della nazionale portoghese in dissidio con il CT Jorge Jesus. Cristiano Ronaldo prova a ricucire porgendo le scuse a compagni di squadra e tifosi. Qualcuno però fa notare che senza il fenomeno il Portogallo ha vinto lo stesso. Resta da capire se siamo già al dopo Ronaldo, che probabilmente sognava di segnare il millesimo gol con la maglia lusitana.
0: Intanto, dopo la pausa nazionale, torna la Serie A sotto i riflettori la sfida di domenica tra Como e Roma. La squadra di Fabregas arriva all'appuntamento con un filotto di successi dopo l'unica partita negativa della prima parte di stagione, la sconfitta a Frosinone. 15 nazionali di rientro dei rispettivi impegni, il tecnico spagnolo ha dovuto lavorare sul campo con un gruppo molto incompleto, da qui dunque qualche incognita sullo stato di forma di una rosa che offre comunque tante soluzioni. L'ultimo arrivo arbitrale Nico Paz dall'Argentina, dove ha contribuito anche alla festa di addio alla nazionale di Leo Messi, segnando un bellissimo gol dimostrando di essere in grande forma. Non c'è altro, a più tardi.
1: Fits in the morning. Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo molto nuvoloso coperto con piogge e rovesci già dalle prime ore della giornata sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle pianure di Lombardia e Triveneto. Nel corso della giornata l'instabilità continuerà ad interessare soprattutto le regioni nord-orientali con temporali localmente intensi. Fenomeni anche sull'Emilia-Romagna, mentre sulle regioni nord-occidentali si faranno strada graduali schiarite. Le temperature saranno in diminuzione con massime generalmente comprese tra 14 e 19 gradi. Al centro il maltempo sarà protagonista soprattutto sul versante tirrenico. Toscana e Lazio saranno interessate da rovesci e temporali anche intensi con precipitazioni localmente abbondanti. Nel corso della giornata l'instabilità coinvolgerà anche Umbria, Marche e Abruzzo, dove saranno possibili piogge intermittenti e locali temporali. Sulla Sardegna nuvolosità diffusa con rovesci e temporali accompagnati da un rinforzo della ventilazione. Le temperature tenderanno a diminuire con massime generalmente comprese tra 18 e 23 gradi. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile con alternanza di schiarite e annuvolamenti, maggiore instabilità lungo il versante tirrenico, soprattutto tra Campania, Calabria e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Condizioni relativamente migliori sulle altre regioni meridionali, anche se non mancheranno locali precipitazioni. Le temperature saranno in diminuzione, ma resteranno generalmente miti con massime comprese tra 20 e 25 gradi. Le temperature subiranno dunque un calo soprattutto al nord e nelle aree maggiormente interessate dalle precipitazioni. Al centro-sud i valori resteranno ancora relativamente elevati per il periodo, ma l'arrivo di aria più fresca determinerà un'ulteriore diminuzione nella giornata di domani. I venti saranno moderati o forti dai quadranti meridionali e sud-occidentali con rinforzi particolarmente intensi sul Mar Ligure, sulle coste toscane e sull'Alto Tirreno. Per quanto riguarda i mari è previsto un deciso aumento del moto ondoso sui bacini occidentali. Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale saranno molto mossi o agitati con possibili mareggiate lungo le coste esposte della Liguria e della Toscana, onde fino a 2,5 metri, 3 metri, moto ondoso in aumento anche sugli altri bacini, soprattutto quelli maggiormente esposti alle correnti meridionali. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.
5: Fits in the morning.

0: L'almanacco del Fits in the Morning.
1: L'almanacco. Siamo in diretta ancora una volta nel nostro spazio dedicato all'almanacco del giorno. Qui con noi il nostro Ermanno. Buongiorno, bentrovato.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori, un cordiale saluto a tutti. Oggi è giovedì 8 ottobre 2026, la Chiesa ricorda Santa Pelagia e diversi santi e martiri delle prime comunità cristiane. È una giornata che richiama i temi della conversione e della perseveranza. Si celebra oggi la giornata mondiale della vista, promossa per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione delle malattie oculari e della salute visiva. Nella storia, l'8 ottobre 1871, scoppiò il grande incendio di Chicago, una delle più note catastrofi urbane dell'Ottocento. L'8 ottobre 1967 venne catturato in Bolivia Ernesto Che Guevara, che sarebbe stato ucciso il giorno successivo. Nel 2005 un devastante terremoto colpì il Kashmir, causando decine di migliaia di vittime. Tra i nati celebri ricordiamo il cantante Bruno Mars, nato nel 1985. Il proverbio del giorno dice: l'occhio del padrone ingrassa il cavallo. Un modo per ricordare quanto siano importanti attenzione e cura nelle attività quotidiane. E anche oggi io mi fermo qui in questa attività quotidiana. E buon giovedì a tutti, buon giovedì Alessandro, e risentirci domani.
1: Grazie Ermanno, un abbraccio di cuore.
0: L'almanacco. L'almanacco del Fits in the Morning.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Fits in the morning.

0: E siamo in diretta, yeah. Apriamo la nuova stagione del Fizz in the Morning anche con questa bella rubrica, la scoperta di tutto il territorio italiano, dai piccoli borghi, piccoli paesi, sino alle grandi città. Lo facciamo insieme veramente a un grande viaggiatore che è il nostro amico per mille un'Italia, Lorenzo Zucchi. Ciao, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e ben ritrovati a te e a tutti.
0: Allora, il nostro Giro d'Italia quest'anno parte dal Trentino, esattamente dal comune di Moena.
1: Esatto, un comune della Val di Fassa, siamo in provincia di Trento, circa 3.000 abitanti, 1.000 metri di altitudine, siamo il principale centro della valle ed è circondato dalle montagne più celebri dell'arco alpino, ne cito alcune, Catinaccio, il Latte per la Marmolada, insomma è in una posizione strategica tra Val di Fassa e Val di Fiemme ed ha decenni una delle principali destinazioni turistiche della regione.
0: Per cosa si conosce?
1: Allora, è conosciuta soprattutto per essere uno dei simboli della cultura ladina, no? Ladina delle Dolomiti, cioè la lingua, le tradizioni, l'architettura e perfino la gastronomia locale, che è l'identità di questo antico popolino che abbiamo un po' diviso tra Alto Adige, Trentino e Veneto. Ma Moena in particolare è anche conosciuta per il soprannome di Fata delle Dolomiti, figurati, legato a una leggenda, no? Una fata si è innamorata di queste montagne e ha vissuto là per sempre. Poi è conosciuta perché è una delle capitali italiane degli sport outdoor, no? Adesso siamo a ottobre, ma a breve inizierà la stagione invernale e qua abbiamo la ski area di Alpe Luise e San Pellegrino, mentre d'estate è famosa per il trekking, la mountain bike e le escursioni. Inoltre, tu pensa che da Moena parte ogni anno la Marcia Lunga, che è la più grande gara fondo, no? Di sci nordico d'Italia, che porta in valle migliaia di atleti da tutto il mondo.
0: Insomma, questa Mille Un'Italia ci fa sempre conoscere attraverso Lorenzo Zucchi tante cose interessanti, come per esempio l'attrazione da non perdere qui, Lorenzo.
1: Esatto, perché comunque nella nostra Italia consideriamo sempre molto l'arte, no? Quindi abbiamo la chiesa di San Vigilio, costruita in posizione dominante, lì proprio all'ingresso del paese, abbiamo il valore artistico degli affreschi e delle opere pittite all'interno, ma anche ovviamente così l'importanza del punto panoramico, proprio perché il campanile gotico si vede, no? da tutto il territorio circostante, quindi è un'icona di Moena. Ma l'attrazione più grande è il paesaggio stesso, no? Tu sai che qua assistiamo ai fenomeni naturali, uno dei fenomeni naturali più famosi della zona delle Dolomiti, la famosa Enrosadira, no? Cioè all'alba e al tramonto le pareti delle montagne che si colorano di rosa o di arancione a causa della particolare composizione della roccia dolomitica, uno spettacolo che ovviamente ha dato origine anche alle famose leggende di cui parlavamo prima e che ancora oggi richiama fotografi e visitatori.
0: Parliamo di esperienze che si possono fare qui.
1: Allora, io vi consiglio di fare l'escursione alla conca del Fucchiade, no? Scusa, ho letto perché la pronuncia non è chiara, no? È poco distante dal Passo San Pellegrino, è un anfiteatro naturale circondato dalle cime più spettacolari di cui abbiamo parlato ed è accessibile anche a chi non è un grande camminatore. In più possiamo trovare, appassionati di storia, le zone dedicate alle esposizioni alla Prima Guerra Mondiale, no? Perché qua in queste montagne ci furono i combattimenti, il fronte alpino della Prima Guerra Mondiale. Inoltre tu sai che noi nella nostra rubrica non possiamo saltare l'appuntamento a tavola. Qua abbiamo da assaggiare il puzzone di Moena DOP, che è uno dei formaggi più celebri del Trentino e prodotto slow food, prodotto negli alpeggi della valle, deve il suo nome ovviamente all'aroma che si sviluppa durante la stagionatura. E poi abbiamo canedere, zuppe d'orzo, polenta, insomma i piatti della tradizione ladina, perché Moena è una destinazione che combina appunto paesaggi, storie alpine e identità culturale, proprio come ci piace raccontare a Mille e Un'Italia.
0: E grazie al nostro primo appuntamento con Lorenzo Zucchi, che troveremo giovedì prossimo sempre in diretta con Tutti Noi. Ciao Lorenzo.
1: Ciao, grazie.

Una notizia medico-scientifica di prima rilevanza che arriva direttamente dall'Italia. Avete capito bene, dal nostro paese. Per la prima volta al mondo uno studio ha misurato la presenza di nano e microplastiche all'interno del sistema nervoso centrale umano. La ricerca è firmata dall'Università di Modena e Reggio Emilia, pubblicata su Brain Communication, e ha scoperto una correlazione diretta. Superata una certa soglia di esposizione ad alti livelli di queste microscopiche particelle nel liquido cerebrospinale, corrisponde un rischio maggiore di sviluppare la SLA, ovvero la sclerosi laterale amiotrofica. Come spiegano i coordinatori di questo studio, i professori Marco Vinceti e Jessica Mandrioli, non c'è ancora una certezza assoluta sul legame di causa ed effetto. Le plastiche potrebbero avere un'azione tossica diretta oppure fare da trasportatori per altre sostanze nocive. Ma per la prima volta si è tracciata la strada con cui i contaminanti assorbiti dall'ambiente o dal cibo arrivano dal sangue fino al cervello. Un lavoro di squadra eccezionale che ha visto collaborare l'Ateneo Modenese, l'Università di Catania e la Boston University. Riflessione amara ma necessaria per il nostro pianeta. L'inquinamento da plastica oramai non riguarda più solo gli oceani, ma entra direttamente nel nostro organismo.

Chiudiamo la puntata di oggi del Fizzene Morning. Vi ringrazio ovviamente per aver seguito il nostro programma in questo giovedì. Il nostro Morning Show torna domani mattina, come sempre puntuali. Avremo con noi Ermanno Accardi, il nostro spazio dedicato all'almanacco del giorno, e Paolo Crivellaro, il suo esordio radiofonico per questa stagione 2026-2027. Parleremo di eventi, appuntamenti, di teatro, di cultura, che come avete sentito durante questa settimana fa bene al cervello andare a vedere le mostre, agli eventi culturali, al teatro. Ci cibiamo di cultura, ma ringiovaniamo, pensate, perché ci teniamo in movimento mentre appunto andiamo a seguire questi eventi culturali. Che belle notizie, ci fanno ovviamente piacere, perché in Italia per fortuna di cultura ancora si vive e c'è soprattutto. A domani, un abbraccio a tutti e grazie ancora per averci scelto.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica. Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo, avrei fermato la guerra inutile con un sorriso, e allora sì,

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Sempre più feroce e sanguinaria l'aggressione terroristica russa in Ucraina, nel mirino la popolazione civile, legge elettorale, la sfida finale, oggi il voto decisivo a scrutinio segreto. Grazie a ieri tre provvedimenti del Presidente della Repubblica è morto a 13 anni il ragazzino di San Paolo nel Bresciano che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremezzano. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.

che di notte ci tiene svegli. Qualcuno sta già partendo, qualcun altro dovrà restare. Averlo saputo prima

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Sempre più feroce e sanguinaria l'aggressione terroristica russa in Ucraina. Nel mirino la popolazione civile e il servizio della redazione.
2: 25 morti e 100 feriti negli attacchi russi contro l'Ucraina è il bilancio comunicato ieri sera dal presidente Volodymyr Zelensky. 19 vittime, tra cui 5 bambini, sono state registrate a Prilyuk, nella regione di Cherniv, dove un missile ha colpito un edificio residenziale. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la giornata tra le macerie. Zelensky ha chiesto ai leader internazionali di non restare in silenzio e di aumentare la pressione su Mosca. Inoltre, ha sollecitato nuovi aiuti per rafforzare le difese ucraine.
1: Legge elettorale, la sfida finale, oggi il voto decisivo a scrutinio segreto. Tra gli ambienti della maggioranza a prevalere un clima di scaramantico ottimismo, si dice tranquilla anche la premier Giorgia Meloni, un passaggio comunque cruciale in vista dell'appuntamento alle 12.30. Le opposizioni hanno chiesto alla presidenza della Camera di mettere in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la segretezza del voto, compreso il ritorno al sistema delle palline e delle urne per la votazione, ma la replica da parte del presidente Lorenzo Fontana e che da regolamento questo tipo di votazione viene utilizzata solo in caso di malfunzionamento del sistema. Si vota a procedimento elettronico, dunque con un appello alla responsabilità di ciascuno. Grazie a ieri 3 provvedimenti del Presidente della Repubblica e il servizio della redazione.
3: Tra i beneficiari c'è Guido Gianni, il gioielliere che nel 2008 a Nicolosi uccise 2 rapinatori e ne ferì un terzo. La grazia è parziale, riduce di 3 anni e 2 mesi la condanna a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio. I giudici avevano escluso la legittima difesa ritenendo che i colpi mortali fossero stati esplosi durante la fuga dei rapinatori. Gli altri provvedimenti riguardano 2 condannati per reati legati agli stupefacenti.
1: Morto a 13 anni il ragazzino di San Paolo nel Bresciano che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremezzano. Il giovane era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Per salvarlo era stato praticato a lungo il massaggio cardiaco dopo che il ragazzino si era improvvisamente accasciato mentre stava giocando. Dopo la decisione del Tribunale dei minorenni di Napoli di convalidare la sottrazione dei 3 bimbi a Pietro Loffredo, papà della piccola Fortuna morta in circostanze misteriose al Parco Verde di Caivano, e Giovanna Orta, da parte dei servizi sociali, avvenuta lo scorso 19 settembre a Lanciano, si registra il commento dei legali della coppia. Inaccettabile, affermano gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, che 3 bambini siano allontanati dalla propria famiglia a causa di alcune criticità abitative che sono state immediatamente ed adeguatamente affrontate e risolte, che potevano essere risolte anche senza portare via i bambini. I 2 legali contestano duramente il provvedimento e chiedono che si accendano i riflettori su tale vicenda. Lo sport, il tennis, dopo l'ottima prestazione con qualche rimpianto a Tokyo contro Carlos Alcaraz, continua ad alti livelli la tournée asiatica di Matteo Arnaldi, che a Masters 1000 di Shanghai ha chiuso il suo incontro di primo turno battendo Bernard Tomic col punteggio finale di 6-3-6-1. Al secondo turno il ligure se la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz, numero 11 del tabellone e numero 12 al mondo. Non c'è altro per tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: In linea diretta qui sulla vostra radio preferita si apre ancora una volta il vostro club, il
1: più
0: nostro
1: fashion del globo, e con noi abbiamo Alessandro Fizzottin
0: e Silvia Pole Position Poletti.
1: Pensavo Polettin.
0: No, Pole Position Poletti, perché tu sei sempre in prima linea,
1: certo,
0: lì pronta per partire.
1: Come no, tu invece arrivi sempre secondo dopo di me.
0: Ecco, senti un po' Silvia, ma con le giornate che sono comunque più corte,
1: sì,
0: no? Passiamo più tempo, diciamolo, davanti un po' ai nostri
1: camino.
0: Schermi, ai nostri schermi.
1: Vabbè,
0: che è camino,
1: tu davanti,
0: insomma,
1: allo schermo, io preferisco,
0: per esempio,
1: il camino.
0: Quante ore passi a fare scroll infinito sui social?
1: Senti,
0: la sera tu?
1: Ognuno ha lo
0: Sentiamo.
1: Schermo che si merita.
0: Ecco.
1: Io passo tempo infinito a vedere la fiamma che va, la fiamma,
0: ecco,
1: che viene,
0: vedi?
1: La fiamma che scintilla.
0: Tu hai,
1: capisci?
0: Un tipo un digital detox serale questo,
1: certo,
0: no? Praticamente. Vabbè, c'è chi invece riscopre un buon libro, la musica, tu invece il caminetto. Come
1: il caminetto.
0: Dice. Vabbè, insomma.
1: È piacevole.
0: Ci piace, ci
1: sì,
0: piace
1: mi rilassa.
0: Questa foto del caminetto, voglio dire. Anche se quello di Silvia sarà a gas, io lo so già, perché non ha il camino in casa, avrà preso quei caminetti
1: a
0: gas un po' tristi,
1: la canna fumaria,
0: esatto, infatti
1: dire.
0: Quel caminetto a gas un po' tristarello, lo guardi e dici:
1: ma
0: che bella immagine, ho il caminetto,
1: vai, viene anche lui
0: e rilassa quel caminetto a gas. Vabbè, stai attenta a come lo usi. Intanto noi siamo pronti per partire con i nostri punti di contatto.
1: Comunque,
0: con il
1: stavo leggendo un libro bellissimo, mi fai le domande, non ascolti,
0: ecco,
1: sentiamo, le risposte,
0: sentiamo il libro, dai.
1: Il tempo dei padri si intitola, di un'antropologa fantastica, perché io ultimamente, devo dirti la verità, mi sono data alla saggistica e mi annoia mortalmente la narrazione, il racconto.
0: Davvero? No.
1: Sì, il romanzo, sì. Ma come si diventa?
0: Si diventa vecchi.
1: Ecco, e
0: hai ragione.
1: Invece?
0: No, io invece, guarda, mi sto buttando sulle serie televisive.
1: Sara Bluffer, te lo consiglio.
0: Ecco, è proprio un bluff questa Sara Bluffer.
1: Invece le tue
0: le mie serie televisive.
1: Serie televisive
0: sono molto più divertenti.
1: Ma che ne sai tu?
0: Ma
1: che
0: te lo dico io.
1: Il tempo dei padri, guarda che è molto interessante,
0: perché
1: tu sei
0: antropologa,
1: questa...
0: io sono seriologo.
1: No, questa antropologa misura l'ossitocina, ma anche la prolattina,
0: prolattina
1: che si sviluppa nei padri, negli uomini, quando diventano padri.
0: Quando diventano padri, capito? Padri che ci ascoltate.
1: Oh padri,
0: voi che sviluppate l'ossitocina. Mentre noi sviluppiamo la puntata che è meglio,
1: a
0: tra poco i nostri punti di contatto. Sì, lo so, ma ormai io vado di... Portatemi un arnais, andiamo!
2: Mettiti in contatto con Radio Voce Amica. Vuoi interagire con noi? Componi lo 0985 274373. Puoi anche inviare una mail diretta a rva@tiscali.it. Aspettiamo i tuoi messaggi.

0: Dopo la pausa nazionale, nel weekend torna la Serie A sotto i riflettori, la sfida di domenica tra Como e Roma. Le cronache degli ultimi giorni ci raccontano il differente tramonto internazionale di due stelle del calcio contemporaneo, inevitabile confronto tra Messi e Ronaldo. Il tennis a Shanghai, Matteo Arnaldi ha chiuso il suo incontro di primo turno battendo Bernard Tomic. Adesso ci sarà Taylor Fritz. In campo donne, questo pomeriggio a Pechino, nel doppio, la coppia azzurra formata da Sara Errani e Jasmine Paolini. Motori, la Formula 1 è sbarcata a Singapore per il prossimo weekend di gare sul circuito di Marina Bay, dove per la prima volta si disputerà anche una gara sprint, l'ultima prevista in questa stagione. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport, tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la pausa nazionale, nel weekend torna la Serie A sotto i riflettori, la sfida di domenica tra Como e Roma. La squadra di Fabregas arriva all'appuntamento con un filotto di successi dopo l'unica partita negativa della prima parte di stagione, la sconfitta a Frosinone. 15 nazionali di rientro dei rispettivi impegni, il tecnico spagnolo ha dovuto lavorare sul campo con un gruppo molto incompleto, da qui dunque qualche incognita sullo stato di forma di una rosa che offre comunque tante soluzioni. L'ultimo a rientrare è Nico Paz dall'Argentina, dove ha contribuito alla festa di addio alla nazionale di Leo Messi, segnando un bellissimo gol dimostrando di essere in grande forma. Le cronache degli ultimi giorni ci raccontano il differente tramonto internazionale di due stelle del calcio contemporaneo. Sentiamo Federica Sorrentino.

0: Cucia elargendo le scuse a compagni di squadra e tifosi. Qualcuno però fa notare che senza il fenomeno il Portogallo ha vinto lo stesso. Resta da capire se siamo già al dopo Ronaldo, che probabilmente sognava di segnare il millesimo gol con la maglia lusitana.
1: Il tennis, dopo l'ottima prestazione con qualche rimpianto a Tokyo contro Carlos Alcaraz, continua ad alti livelli. La tournée asiatica di Matteo Arnaldi, che al Masters 1000 di Shanghai, ha chiuso il suo incontro di primo turno battendo Bernard Domic col punteggio finale di 6-3-6-1. Al secondo turno il ligure se la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz, numero 11 del tabellone, 12 al mondo. In campo donne questo pomeriggio a Pechino, nel doppio, la coppia azzurra formata da Sara Errani e Jasmine Paolini dovrà vedersela con la coppia formata dalla canadese Gabriella Dabrowski e dalla brasiliana Luisa Stefani. Il forfait di Sinner purtroppo era nell'aria, anche se speravamo che gli ultimi tornei potessero vederlo in buona salute. Così Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, al margine della 12ª edizione del premio Giuseppe Colalucci al circolo antico tiro al volo sul futuro di Jannik Sinner. Ormai, aggiunto Binaghi, si gioca a tennis fino a 40 anni, per cui Sinner, se in buona salute, altri 10 anni di grandi risultati dovrebbe darceli. Binaghi è stato uno dei premiati, tra gli altri anche Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma, e Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio. Motori, la Formula 1 è sbarcata a Singapore per il prossimo weekend di gare sul circuito di Marina Bay, dove per la prima volta si disputerà anche una gara sprint, l'ultima prevista in questa stagione. Il percorso di avvicinamento al Gran Premio è iniziato con la notizia che George Russell, l'unico possibile rivale del leader del mondiale, compagno di team di Mercedes di Kimi Antonelli, sarà penalizzato in griglia per la sostituzione del propulsore. I danni subiti in Malesia, che hanno costretto il britannico al ritiro, hanno infatti imposto alla scuderia tedesca di anticipare la sostituzione del propulsore a Singapore, e ciò comporterà la partenza dal fondo della schieramento. Questo però avverrà solo nella gara della domenica e non nella sprint del sabato. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: rientriamo in studio grazie alla nostra parte tecnica. Insomma, immaginate, no, di poter tessere i dati del vostro personal computer, non con fili di rame o dei circuiti integrati, ma con la luce e all'interno di un cristallo che praticamente si auto-organizza come una stoffa microscopica. Sembra addirittura fantascienza questa che vi ho appena citato, no? Ma è la scoperta straordinaria pubblicata su Light Science e Application da un team di ricerca internazionale guidato dalla Sapienza Università di Roma. Oggi, proprio nel nostro programma, parliamo di memorie del futuro, calcolo neuromorfico e fisica fondamentali, paroloni per noi, insieme al professor Eugenio Del Re del Dipartimento di Fisica della Sapienza. Eugenio, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, grazie per essere con noi. Senti, nel vostro studio descrivete questo fenomeno come la formazione spontanea di una vera e propria stoffa o rete intrecciata all'interno del cristallo. Che cos'ha di diverso questo materiale rispetto quindi ai tradizionali sistemi ferroelettrici usati finora, Eugenio?
1: Sì, allora, i normali materiali ferroelettrici usati finora hanno delle sezioni di memoria che sono delle piccole freccine di polarizzazione che puntano o in su o in giù e vengono lette come in un nastro magnetico, su o giù, e queste sono le memorie. Queste memorie sono localizzate e se c'è uno sbalzo di temperatura o un movimento possono perdere la loro coerenza e essenzialmente si deteriora l'informazione. Se invece di diciamo essere orientate come freccine in su o in giù, fanno dei nodi, fanno un intreccio, la possibilità che venga diciamo rotto il materiale dovuto a una fluttuazione termica o meccanica viene molto ridotta. E come in un tappeto, che uno gli può essenzialmente fare qualsiasi cosa al tappeto, la trama non si modifica, così l'informazione rimane essenzialmente bloccata dentro questi materiali finché ovviamente non la riprogrammiamo, per esempio nel caso nostro usando un laser. E è un po' come usare per comunicare l'informazione, invece che diciamo dei segni, delle scritture, usare dei nodi, un po' come facevano gli antichi Inca, che usavano dei nodi e il nodo fondamentalmente ti ricorda o trasferisce un'informazione. E la cosa interessante è che questo fenomeno, che ovviamente si può creare artificialmente, non nei ferroelettrici ma nei materiali normali, nei polimeri, avviene spontaneamente. Quindi noi ci aspettiamo che se vediamo, non so, un oggetto intrecciato, un tessuto, lo scopriamo, essenzialmente per noi è l'equivalente di un prodotto, sì, di una tecnologia.
0: Sì.
1: Ecco, invece qui avviene spontaneamente.
0: Ecco, guardiamo un po' l'applicazione pratica a questo punto. Che cosa cambia per noi utenti di domani? In che modo questo tessuto ferroelettrico rende le memorie informatiche così resistenti e come aiuta a sviluppare computer che a questo punto imitano il cervello umano?
1: Sì, c'è una differenza fondamentale tra la tecnologia, diciamo, dei computer attuali, dei computer digitali e i computer neuromorfici. Questa differenza è nel fatto che nei computer digitali ogni, diciamo, istante di clock o ogni ciclo di clock vanno riconfigurati, essenzialmente risettati tutte le memorie, cioè se prima era un 1, ogni tanto va ridetto questo è un 1, questo è un 1, cioè si ricopia continuamente l'informazione sulle memorie per mantenerle pulite. Invece nelle memorie neuromorfiche, nelle memorie tipo il nostro cervello, non c'è questa costante necessità di fare il refresh, cioè di riscrivere tutta la memoria, ricopiarla, rifarla, diciamo, ripulirla, ma rimane diciamo in qualche modo permanente finché non facciamo un'operazione completamente diversa, nel caso nostro utilizzare la luce, per modificarla. Quindi sono memorie che fondamentalmente non hanno bisogno di refresh, cioè consumano molta meno energia e quindi permangono nel tempo molto di più. E questo è uno degli aspetti. L'altro aspetto è che la computazione, quando noi facciamo in un computer normale, in un cellulare, l'informazione è messa in una zona del computer, del breadboard, e la computazione avviene in un'altra zona. Invece nelle strutture neuromorfiche la computazione può avvenire direttamente dove avviene la memoria, cioè la singola computazione avviene nell'interazione tra i bit che sono, diciamo, all'interno del materiale. Nel caso specifico nostro, se uno tira un filo di questo tessuto, influenza una sequenza di altri oggetti e quello produce un effetto, diciamo, di calcolo.
0: Insomma, per farla in parole povere, per quello che ho capito io, insomma, parliamo, sì, di meno consumo di energia, giusto?
1: Sì.
0: E più
1: sì.
0: veloci le pratiche, insomma, questo
1: sì.
0: è un po' il conto, come si
1: sì.
0: dice in questo caso. Ci piace questa cosa che avete fatto, complimenti al team del professor Eugenio Del Re del Dipartimento di Fisica della Sapienza per averci raccontato questa ricerca tutta italiana e buon lavoro a questo punto.
1: Grazie Alessandro, arrivederci.

0: Oh,
1: cos'era?
0: Una ode. Oh Silvia, tu sì, sì che sei una gran donna.
1: Ah certo, puoi dirlo
0: bella
1: forte.
0: Bella pomiciona la
1: ma
0: mia
1: cosa?
0: Silvia.
1: Ma senti,
0: sì, sì.
1: Alessandro,
0: Silvia,
1: ti prego.
0: Che bello.
1: Ti prego.
0: Alessandro, quando mi chiama
1: cerca
0: Alessandro
1: di contenerti.
0: È arrabbiata. Perché
1: ma
0: usa
1: sì, perché
0: il mio
1: esageri.
0: Nome tutto intero.
1: Esageri.
0: Quando lo usa tutto intero è sottointeso che ha qualcosa
1: che
0: con me. E quindi io mi incomincio.
1: Fino a che mi dici bella.
0: È
1: vero. Quando
0: sa
1: dici
0: che
1: altre
0: reazioni.
1: Cose.
0: Vabbè. Bella, adesso bella. Quante volte mai te l'avrò detto?
1: Allora, tra pochissimo, un'altra intervista con Alessandro Fizzotti, che è sempre molto serio con gli ospiti. E con me davvero diventa un po'.
0: Un maiale.
1: Ma davvero? Ma perché ti faccio quell'effetto?
0: Perché mi piace.
1: Lì? Mamma mia.
0: Fare il porco. Per te. Senti com'è venuto bene. Porco.
1: Sì.
0: Per te. Andiamo.
1: Non fai ridere.
0: Musica.
1: Andiamo.
0: Porco.
1: Ma basta!
2: My hair stopped growing. Is that even a thing? Haven't lost any of it, but something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. Or is it me? I called Phil a couple times. He's probably sick of me. You said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but

0: in FM da Verbi Caro.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Fitz Show. Fitz Show.

0: Allora, eccoci qua. Insomma, avete mai notato che quando siamo in vacanza all'estero entriamo in un supermercato di quartiere e ci sembra di stare nel luogo più affascinante del mondo? Wow. Diciamoci la verità, se i monumenti raccontano il passato di un paese, le corsie di un alimentari rivelano esattamente come quella gente vive oggi. Questo fenomeno è chiamato supermarket tourism. Viaggiare da locali, scovare snack introvabili, riempire la valigia di salsine strane e insomma sentirsi anche solo per mezz'oretta mentre si fa la coda alla cassa con un cestino in mano, parte insomma di quella città. Di questo nuovo modo di esplorare il mondo, tra psicologia del viaggiatore e paradosso del rosé, parliamo oggi con la nostra fantastica Susanna Schimperna, benvenuta.
1: Grazie, ciao, ben trovati a tutti.
0: Allora Susi, ma sto supermarket tourism...
1: Hai detto praticamente tutto, hai fatto un quadro preciso, perfetto, un dipinto di quello che accade. Sono in aumento in modo pazzesco queste puntate nei supermercati durante i viaggi. Una volta dai viaggi tu riportavi quello che potevi, perché non è che in valigia puoi portare la qualunque, no? Tipo le zanne d'elefante, oddio non sia mai, ma comunque non si possono più e quello non si può più e tutto. Adesso si portano le cornie, mi raccomando, si dice le cornie, io sento le cornie in televisione, che orrore. Le cornie che si possono portare, quindi cose non deperibili, belle chiuse, eccetera, eccetera, che sono cibi presi nei supermercati, dolcetti, cose stuzzicanti, e si portano questi molto meglio delle fotografie, delle diapositive che non se ne può più, degli amici che arrivano e ti riempiono per giorni interi, serate intere di queste immagini. Il trend è talmente in ascesa che ci sono dei negozi cercano di attrarre ancora più turisti, oltre ai locali, perché attenzione, il segreto di questo è che tu non vai nei posti dedicati a te turista, tu vai nei posti dove vanno le persone del luogo, gli indigeni, i locali, gli indigeni, e quindi vedi che cosa mangiano. E stranamente, guarda, è stata studiata questa cosa, anche se quello che trovi, tipo in Giappone tu trovi dei tramezzini sottovuoto, quindi che durano anche parecchio, dove c'è tonno e maionese, uova sode e maionese, e lì ti sembrano diversi, ma non è vero che siano diversi, è tutto il contesto. Noi subiamo anche il fascino del contesto, del luogo in cui troviamo le cose, no? Cioè, poi mangiare è una questione anche molto culturale, di immaginazione. Pensa che ha sperimentato che chi non vede i colori perché ha avuto un problema grave di tipo neurologico non riesce neanche a mangiare, non vedendo i colori di quello che mangia. Dunque, ci sono un sacco di video su YouTube, che ti ripeto proprio va di moda alla grandissima, in cui gli influencer, molti influencer, ti spiegano cosa comprare e anche come cucinarlo. Naturalmente per metterti a cucinare all'estero tu devi avere una cucina a disposizione, un fornello, qualcosa, devi aver preso una casa vacanze oppure un bed and breakfast, affittato un appartamento, perché certo un albergo non lo puoi fare. Ma se non riesci a cucinare, ti prendi delle cose che puoi mangiare così, che puoi mangiare per la strada, che puoi mangiare sedendo sui gradini a qualche parte, e che, ripeto, ti porti anche via. Questa cosa qui ti fa sentire del posto, perché tu acchiappi molto di più della cultura, del modo di vivere, dello stile di vita, anche dei gusti delle persone con cui ti stai mescolando, anche se per tre giorni, per un mese, per quel che è, di quanto faresti andando in un ristorante. Vabbè. Senza contare che nel ristorante spendi molti più
0: assolutamente,
1: soldi,
0: assolutamente.
1: E rischi di prendere delle sole terribili, no?
0: Vabbè, interessante però questo fenomeno, no? Legato
1: molto,
0: al market
1: moltissimo, guarda,
0: all'estero.
1: Moltissimo. Risparmi, prendi delle cose che sono particolari e che nei ristoranti non troveresti, te le porti pure a casa e c'hai il gusto di vedere che sempre di più, insieme alle persone del luogo, che sia a Tokyo o a New York, che sia a Shanghai o ad Atene, tu incontri magari il vicino di casa, perché ti ripeto, è qualcosa perché ormai è veramente una vera e propria moda, una vera e propria moda.
0: Allora, grazie alla nostra Susanna per avercela raccontata, e alla prossima puntata del Fit Show in tua compagnia. A presto.
1: Ciao.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050. Fitz Show.

0: Si rientra in studio, abbiamo lo spazio dedicato alle nostre notizie con la nostra Silvia.
1: Notiziona, perché sta salendo la percentuale tra gli adolescenti di chi soffre d'ansia.
0: Ai ai ai.
1: Lo sapevi?
0: Ai. Come mai, Silvia?
1: Io credo che ci siano tante ragioni e bisogna iniziare a capire, a trovare, a cercare una soluzione, Ale, perché questa notizia dovrebbe essere appesa all'ingresso di tutte le scuole.
0: Vero, hai ragione.
1: E io forse la soluzione l'ho trovata.
0: E sentiamo, qual è questa soluzione?
1: Ho trovato che l'arrampicata riduce ansia e stress anche negli adolescenti, capito Ale?
0: L'arrampicata?
1: Sì.
0: Ma
1: non
0: dai.
1: TikTok, perché TikTok è una delle cause
0: di queste ansie.
1: Sì, non neanche i video motivazionali di uno che urla in palestra, no?
0: Ma?
1: Ma l'arrampicata. Quella vera, con le mani sulla parete, il sedere sospeso nel vuoto. Ora, io non sono una scienziata, Ale, tu lo sai, però un sospetto ce l'ho. Forse funziona perché mentre sei appesa a una parete a 3 metri da terra, non hai il tempo di pensare, oddio, quanti like ho preso. Oppure non hai tempo di pensare, oddio, domani ho una verifica. O ancora, oddio, non mi ha visualizzato. Sei impegnato in una sola cosa, che è quella di non cadere. Ed
0: vero.
1: È meraviglioso, Ale, perché passiamo metà della vita cercando corsi di mindfulness, meditazione, respirazione, yoga tibetano. Oh, c'è una mia amica che fa anche le campane sonore, Ale. E poi scopriamo che l'arrampicata fa la stessa identica cosa. Cioè, gli studi mostrano che questo sport può aumentare autostima, resilienza e capacità di concentrazione negli adolescenti.
0: Ma

0: Mio.
1: Insomma, ragazzi, l'arrampicata per togliere sì, l'ansia a questi ragazzi.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, perché gli adolescenti vivono in un mondo complicatissimo, Ale. Sono costantemente osservati, se ci pensi,
1: Però può essere una bella soluzione, no? Proporla, magari anche nelle scuole.
2: Se
1: insomma,
2: ci pensi,
1: facciamo una bella arrampicata,
2: Ale,
1: tutti insieme.
2: Tu che pensi sempre ai tempi degli anni Ottanta,
1: sì.
2: Noi da ragazzini facevamo figuracce davanti a 5 persone, no?
1: Sì,
2: loro
1: sì.
2: invece davanti a 500 follower.
1: Esatto.
2: Tu cadevi dalla bicicletta e ridevano i vicini, magari. E loro invece magari fanno il video. Qualcuno ti filma, diventi un reel. È una pressione enorme, se ci pensi. Capisci perché sale questa ansia? No?
1: Ecco perché quando non c'erano i social si stava meglio, dico
2: vedi.
1: Io.
2: Vedi. E invece l'arrampicata come soluzione all'ansia insegna che non devi essere perfetto, devi fare il passo successivo. Tutta la vita è un'arrampicata. Si sale, si scivola, si riparte, si cerca un appiglio, si perde un equilibrio, se ne trova un altro, Ale. E per questo questa notizia mi è piaciuta raccontarvela, perché parla di adolescenti ma riguarda tutti noi, no?
1: Assolutamente, assolutamente.
2: E allora, invece di chiedere ai ragazzi di essere sempre più veloci, più brillanti, più performanti, forse dovremmo offrire loro pareti da scalare.
1: Da scalare davvero, insomma. Scalare nel profondo, ragazzi. Leggete questo libro, una metodologia di climbing therapy, perché è proprio vero che scalare ti fa stare bene. Un abbraccio a tutti,
2: non ci
1: e alla
2: credevi,
1: prossima puntata.
2: Sei andato a cercare questo bel libro, bravo, bravo, in forma.

sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.

0: senza cancellarlo mai. Mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Dopo la strage di ieri e morti della scorsa notte, nuova strage di civili innocenti in Ucraina nell'ennesimo attacco terroristico russo. Intanto rimane altissima la tensione tra Cremlino e NATO.

stato, in particolare nell'area dell'ex clave russa di Kaliningrad. È tornato il maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre giallo in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Quattro persone sono rimaste ferite questa mattina a Torino in un incidente tra un tram e un furgone. La Procura di Roma indaga per tentato omicidio per l'aggressione all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Poi ancora la cronaca e una notizia dall'Australia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Via libera della Camera alla legge elettorale. Il provvedimento votato a scrutinio segreto ha ottenuto 227 voti favorevoli. La riforma elettorale dunque legge. Dopo la strage di ieri e i morti della scorsa notte, nuova strage di civili innocenti in Ucraina nell'ennesimo attacco terroristico russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk. Un raid ha colpito un autobus uccidendo 12 persone e ferendone 14, lo affermano le autorità locali, come riporta Ukrainska Pravda. Intanto rimane altissima la tensione tra Cremlino e NATO, in particolare nell'area dell'exclave russa di Kaliningrad, la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca. Proprio nella zona baltica avrebbe deciso di schierare truppe a guardia del confine con Kaliningrad, una scelta presa a seguito del deterioramento della situazione della sicurezza nella regione e delle notizie di una possibile mobilitazione in Russia. Secondo il ministro degli interni di Vilnius, la decisione di schierare l'esercito è stata assunta in seguito ad un recente incidente al confine tra Lettonia e Bielorussia. È tornato il maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri, alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Nella notte un nubifragio ha colpito la capitale, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Questa mattina nubifragio anche a Napoli. Quattro persone sono rimaste ferite questa mattina a Torino in un incidente tra un tram della linea 16 e un furgone all'incrocio tra Corso Einaudi e Corso Galileo Ferraris nel quartiere Corcetta. In seguito allo scontro il tram è deragliato, finendo contro un albero che, cadendo, ha danneggiato alcune auto parcheggiate. I quattro feriti, tutti passeggeri del mezzo pubblico, sono stati soccorsi dal personale sanitario in codice verde e trasportati negli ospedali della zona. La procura di Roma indaga per tentato omicidio per l'aggressione all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Il servizio della redazione.
2: Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 5 ottobre sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre viaggiava su un monopattino nel quartiere Monteverde. Cadendo avrebbe urtato violentemente un'auto in sosta. Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere e le testimonianze. Si cercano due persone e si verificano possibili collegamenti con altre aggressioni avvenute nella stessa zona.
1: La Guardia di Finanza di Cagliari, nel corso di indagini su una liquidazione di un'agenzia interinale con uffici nel Lazio, in Lombardia, nelle Marche, in Emilia Romagna, in Friuli Venezia Giulia, in Toscana e in Sardegna, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Cagliari nei confronti di 11 soggetti su 14 indagati per bancarotta e autoriciclaggio, 6 a domiciliari e 5 con obbligo di firma. Le indagini avrebbero fatto emergere distrazioni di risorse societarie pari a circa 78 milioni di euro. Ultima pagina in chiusura, la Commissione australiana per l'informazione ha avviato un'inchiesta sulla raccolta e conservazione di dati personali attraverso occhiali connessi di basso prezzo anche dotati dell'applicazione HeyChan, prodotta in Cina dalla ditta Shenzhen Qingchen. In assenza di risposte dalla Shenzhen Qingchen alle richieste preliminari della Commissione, non abbiamo la garanzia che l'impresa protegga i dati personali degli australiani come esigono le norme del Privacy Act, ha dichiarato la commissaria per la protezione della vita privata, Carly King. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione con il consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza nel Reggino. Scoperte 10 piantagioni di marijuana tra Caulonia, San Luca e Rogudi, per un totale di oltre 4.500 piante. Le coltivazioni erano nascoste in zone impervie e dotate di sofisticati sistemi automatici di irrigazione. Secondo le Fiamme Gialle, la droga avrebbe potuto generare guadagni illeciti per quasi 7 milioni di euro. Continua la protesta degli agricoltori contro dietro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Una lunga carovana di trattori ha raggiunto Lamezia Terme, con un presidio tra la statale 18, l'ingresso dell'aeroporto e la bretella per la statale 280. La mobilitazione prosegue dopo le iniziative organizzate in altre zone della regione. Si prepara allo stop anche l'autotrasporto calabrese. Fedralog ha confermato il fermo dei servizi per il 16 ottobre dopo il confronto alla cittadella regionale di Catanzaro. Gli operatori chiedono interventi per compensare l'aumento dei costi che sta mettendo sotto pressione le imprese del settore. Infine, sanità. All'ospedale di Cosenza è stata eseguita per la prima volta in Calabria una splenectomia robotica single port. La milza è stata asportata attraverso un'unica incisione di appena 2,5 cm. L'intervento rappresenta un nuovo passo nell'utilizzo della chirurgia robotica ad alta complessità. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Rosa, te un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

che nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu su un tappeto volante,

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti

so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa. Ed ogni metro, ogni palmo conquistato è stata una fatica.

0: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
1: Via libera della Camera alla legge elettorale. Il governo intanto è ancora alle prese con il difficile nodo del caro carburante. Sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano, così l'agenzia sanitaria russa Rospotrebnadzor. La Commissione europea ha deciso di stanziare 134,8 milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per sostenere la ripresa in Spagna e Romania a seguito delle gravi catastrofi naturali verificatosi 2025. In Polonia, in un villaggio vicino a Wieczow, una donna è stata uccisa e altre due persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. Ad Atri, in provincia di Teramo, un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola. E poi l'economia, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto su voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dall'Aula di Montecitorio e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Il governo intanto è ancora alle prese con il difficile nodo del caro carburante. Il servizio della redazione.
2: Il governo valuta un intervento sulle accise mobili per contenere il costo dei carburanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indica 170 milioni di euro disponibili e chiede alle compagnie di ripristinare pienamente il tetto ai prezzi. Nell'ultima rilevazione il gasolio sulla rete ordinaria ha raggiunto in media 2,261 millesimi al litro. Eni ha invece ridotto di 4 centesimi il prezzo del proprio diesel, portandolo a 2,21 euro. Il ministro Giancarlo Giorgetti partecipa oggi e domani agli incontri economici europei in Lussemburgo.
1: Dall'estero sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia, dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano. Così l'agenzia sanitaria russa Rospotrebnadzor è intervenuta ufficialmente sulla questione, nel tentativo di spegnere le voci sui nuovi contagi di quella che potrebbe essere una peste polmonare diffusasi nella regione di Irkutsk. La Commissione europea ha deciso di stanziare 134,8 milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per sostenere la ripresa in Spagna e Romania a seguito delle gravi catastrofi naturali verificatesi nel 2025. La Spagna riceverà 120,5 milioni di euro a seguito di un'estate devastante caratterizzata da una prolungata siccità, ondate di calore estreme e 3 ondate di gravi incendi boschivi. L'ondata più letale è iniziata l'8 agosto 2025, causando 8 vittime e costringendo evacuazioni di massa. Romania riceverà 14,3 milioni di euro dopo che gravi inondazioni hanno colpito le regioni di centro, sud, Muntenia e nord-est tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2025. Il disastro inoltre ha causato ingenti danni alla miniera di sale di Praid, dove le acque in piena del fiume Corund hanno eroso parte dell'alveo, danneggiato le infrastrutture idrotecniche e provocato interruzioni di corrente su vasta scala. In Polonia, in un villaggio vicino a Wiskow, una donna è stata uccisa e altre 2 persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. L'attentatore sarebbe un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, e ora in custodia alle forze dell'ordine. Di nuovo in Italia, ad Atri, in provincia di Teramo, un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola. Il giovane è stato accerchiato durante l'ora di educazione fisica da 2 o 3 coetanei che lo hanno colpito violentemente al volto. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. La scuola, dopo una serie di verifiche interne, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del presunto responsabile, per il quale è scattata la sospensione di 15 giorni. Una notizia di economia: in chiusura nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Era il 31,1% nel 2024. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per bevande, 33,8% dal 35,3% del 2024, a dirlo è l'ultimo report dell'Istat. Abbiamo terminato, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

male. E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari.

0: stare insieme
1: nel bene e nel male.
0: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

Ma la vita è un giustiziere, tutti i bulli adolescenti poi diventano quegli uomini dei mille fallimenti. E tu, fallito, solo, appena uscito da galera, volevi liberarti da te stesso. L'altra sera hai bevuto e hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

0: estate al mare, due birre e una gazzosa, e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia, che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

stanno chiuse nelle mani del gigante.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Dopo la pausa nazionale, nel weekend torna la Serie A sotto i riflettori, la sfida di domenica tra Como e Roma. Le cronache degli ultimi giorni ci raccontano il differente tramonto internazionale di due stelle del calcio contemporaneo, inevitabile confronto tra Messi e Ronaldo. Nel tennis a Shanghai, Matteo Arnaldi ha chiuso il suo incontro di primo turno battendo Bernard Tomic. Adesso ci sarà Taylor Fritz. In campo donne, questo pomeriggio a Pechino, nel doppio la coppia azzurra formata da Sara Errani e Jasmine Paolini. Motori, la Formula 1 è sbarcata a Singapore per il prossimo weekend di gare sul circuito di Marina Bay, dove per la prima volta si disputerà anche una gara sprint, l'ultima prevista in questa stagione. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
2: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la pausa nazionali, nel weekend torna la Serie A sotto i riflettori, la sfida di domenica tra Como e Roma. La squadra di Fabregas arriva all'appuntamento con un filotto di successi dopo l'unica partita negativa della prima parte di stagione, la sconfitta a Frosinone. 15 nazionali di rientro dei rispettivi impegni, il tecnico spagnolo ha dovuto lavorare sul campo con un gruppo molto incompleto, da qui dunque qualche incognita sullo stato di forma di una rosa che offre comunque tante soluzioni. L'ultimo a rientrare è Nico Paz dall'Argentina, dove ha contribuito alla festa di addio alla nazionale di Leo Messi, segnando un bellissimo gol dimostrando di essere in grande forma. Le cronache degli ultimi giorni ci raccontano il differente tramonto internazionale di due stelle del calcio contemporaneo. Sentiamo Federica Sorrentino.
2: Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto collezioni di palloni d'oro. Il numero 10 argentino ha disputato la sua ultima partita con la nazionale albiceleste, chiudendo oltre 20 anni di storia con la maglia del suo paese. E l'addio non poteva che arrivare con un gol. Messi è andato a segno nella vittoria per 3-0 contro il Benin, davanti a oltre 80.000 spettatori al Monumental di Buenos Aires. Diverso destino per CR7, arrivato a 997 gol segnati in carriera in tutte le competizioni, dopo aver abbandonato il ritiro della nazionale portoghese. In dissidio con il CT Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo prova a ricucire porgendo le scuse a compagni di squadra e tifosi. Qualcuno però fa notare che senza il fenomeno il Portogallo ha vinto lo stesso. Resta da capire se siamo già al dopo Ronaldo, che probabilmente sognava di segnare il millesimo gol con la maglia lusitana.
1: Il tennis, dopo l'ottima prestazione con qualche rimpianto a Tokyo contro Carlos Alcaraz, continua ad alti livelli. La tournée asiatica di Matteo Arnaldi, che al Masters 1000 di Shanghai ha chiuso il suo incontro di primo turno battendo Bernard Domic col punteggio finale di 6-3-6-1. Al secondo turno il ligure se la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz, numero 11 del tabellone, 12 al mondo. In campo donne questo pomeriggio a Pechino, nel doppio, la coppia azzurra formata da Sara Errani e Jasmine Paolini dovrà vedersela con la coppia formata dalla canadese Gabriella Dabrowski e dalla brasiliana Luisa Stefani. Il forfè di Sinner purtroppo era nell'aria, anche se speravamo che gli ultimi tornei potessero vederlo in buona salute. Così Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, a margine della 12ª edizione del premio Giuseppe Colalucci al circolo antico tiro al volo sul futuro di Yannick Sinner. Ormai, aggiunto Binaghi, si gioca a tennis fino a 40 anni, per cui Sinner, se in buona salute, altri 10 anni di grandi risultati dovrebbe darceli. Binaghi è stato uno dei premiati, tra gli altri anche Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma, e Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio. Motori, la Formula 1 è sbarcata a Singapore per il prossimo weekend di gare sul circuito di Marina Bay, dove per la prima volta si disputerà anche una gara sprint, l'ultima prevista in questa stagione. Il percorso di avvicinamento al Gran Premio è iniziato con la notizia che George Russell, l'unico possibile rivale del leader del mondiale e compagno di team di Mercedes di Kimi Antonelli, sarà penalizzato in griglia per la sostituzione del propulsore. I danni subiti in Malesia, che hanno costretto il britannico al ritiro, hanno infatti imposto alla scuderia tedesca di anticipare la sostituzione del propulsore a Singapore, e ciò comporterà la partenza dal fondo della schieramento. Questo però avverrà solo nella gara della domenica e non nella sprint del sabato. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare

Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

mio discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

senso di non potercela fare. E cerco ogni forma di dolore, mischiata al sangue col sudore. E sento il respiro che manca e sento l'ansia che avanza.

0: Ma bene, dirti che è così che andrà. Dirti che staremo insieme, dirti io non starò bene, sento l'ansia fin da qua.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua radio.
3: Via libera della Camera alla legge elettorale. Il governo intanto è ancora alle prese con il difficile nodo del caro carburante. Sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano, così l'agenzia sanitaria russa Rospotrebnadzor. La Commissione europea ha deciso di stanziare 134,8 milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per sostenere la ripresa in Spagna e Romania a seguito delle gravi catastrofi naturali verificatosi 2025. In Polonia, in un villaggio vicino a Wieczow, una donna è stata uccisa e altre due persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. Ad Atri, in provincia di Teramo, un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola. E poi l'economia, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto su voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dall'Aula di Montecitorio e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Il governo intanto è ancora alle prese con il difficile nodo del caro carburanti, il servizio della redazione.
2: Il governo valuta un intervento sulle accise mobili per contenere il costo dei carburanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indica 170 milioni di euro disponibili e chiede alle compagnie di ripristinare pienamente il tetto ai prezzi. Nell'ultima rilevazione il gasolio sulla rete ordinaria ha raggiunto in media 2,261 millesimi al litro. Eni ha invece ridotto di 4 centesimi il prezzo del proprio diesel, portandolo a 2,21 euro. Il ministro Giancarlo Giorgetti partecipa oggi e domani agli incontri economici europei in Lussemburgo.
1: Dall'estero sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia, dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano. Così l'agenzia sanitaria russa Rospotrebnadzor è intervenuta ufficialmente sulla questione nel tentativo di spegnere le voci sui nuovi contagi di quella che potrebbe essere una peste polmonare diffusasi nella regione di Irkutsk. La Commissione europea ha deciso di stanziare 134,8 milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per sostenere la ripresa in Spagna e Romania a seguito delle gravi catastrofi naturali verificatesi nel 2025. La Spagna riceverà 120,5 milioni di euro a seguito di un'estate devastante caratterizzata da una prolungata siccità, ondate di calore estreme e tre ondate di gravi incendi boschivi. L'ondata più letale è iniziata l'8 agosto 2025, causando 8 vittime e costringendo evacuazioni di massa. Romania riceverà 14,3 milioni di euro dopo che gravi inondazioni hanno colpito le regioni di centro, sud, Muntenia e nord-est tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2025. Il disastro ha inoltre causato ingenti danni alla miniera di sale di Praid, dove le acque in piena del fiume Corund hanno eroso parte dell'alveo, danneggiato le infrastrutture idrotecniche e provocato interruzioni di corrente su vasta scala. In Polonia, in un villaggio vicino a Wiskow, una donna è stata uccisa e altre due persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. L'attentatore sarebbe un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, e ora in custodia alle forze dell'ordine. Di nuovo in Italia, ad Atri, in provincia di Teramo, un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola. Il giovane è stato accerchiato durante l'ora di educazione fisica da due o tre coetanei che lo hanno colpito violentemente al volto. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. La scuola, dopo una serie di verifiche interne, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del presunto responsabile, per il quale è scattata la sospensione di 15 giorni. Una notizia di economia. In chiusura, nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Era il 31,1% nel 2024. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per bevande, 33,8% dal 35,3% del 2024, a dirlo è l'ultimo report dell'Istat. Abbiamo terminato, a dopo.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

sogno il giudizio universale, sgretolarsi e cadere incoriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
0: Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù alle nozze di Cana.
0: Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia,

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
0: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
4: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor.
0: 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,

0: benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

mare non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure come

Mi siedo sugli scogli, aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Quante bugie ci siamo dette, amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare.

0: Radio Voce Amica.
1: Legge elettorale dopo il via libera definitivo, continua lo scontro politico, Meloni rivendica l'unità del centrodestra, le opposizioni contestano la riforma. Economia, dai verbali della Banca Centrale Europea emerge l'ipotesi di nuovi rialzi dei tassi, Ucraina sale a 33 morti, il bilancio dell'attacco a Kramatorsk, attacco informatico alla Farnesina, il Ministero esclude di servizi. Resta grave l'attore Davide Iacopini, il Nobel per la letteratura alla canadese Anne Kherson. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Continua lo scontro politico sulla nuova legge elettorale approvata definitivamente dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Nel pomeriggio Giorgia Meloni ha rivendicato la compattezza del centrodestra e il ritorno del voto di preferenza. Per il governo la riforma assicura maggiore stabilità e una scelta più chiara prima delle elezioni. Le opposizioni contestano invece un sistema che a loro giudizio favorisce la maggioranza. Il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, ha annunciato la sospensione dello sciopero della fame e ha ribadito le proprie obiezioni sulla costituzionalità della legge, richiamando l'attenzione del presidente Mattarella.
3: La Banca Centrale Europea mantiene alta l'attenzione sull'inflazione. Dai verbali della riunione di settembre, pubblicati nel pomeriggio, emerge che alcuni governatori considerano giustificato un ulteriore aumento dei tassi di un quarto di punto. Il livello raggiunto a settembre, pari a 2,5%, viene ancora collocato nell'intervallo considerato neutrale per l'economia. Secondo questa valutazione, un nuovo intervento aiuterebbe a riportare stabilmente l'inflazione verso l'obiettivo. Si tratta delle posizioni espresse durante il precedente consiglio direttivo.
1: Andiamo all'estero, sale a 33 morti il bilancio dell'attacco russo che ha colpito due autobus a Kramatorsk nell'Ucraina orientale. Lo riferiscono le autorità locali. Il governatore Vadim Filashkin ha disposto la sospensione del trasporto pubblico sia a Kramatorsk sia nella vicina Sloviansk, indicando come priorità la protezione degli abitanti. La decisione arriva dopo un netto peggioramento delle condizioni di sicurezza. Proseguono intanto le operazioni tra le macerie a Priliuk, nella regione di Cherniv, dove un altro attacco ha distrutto un edificio residenziale. I soccorritori continuano a rimuovere le strutture crollate.
3: Torniamo in Italia. Attacco informatico contro il sito del Ministero degli Esteri. La Farnesina ha comunicato nel pomeriggio che i tentativi sono in corso dalla mattinata. Secondo il Ministero, i sistemi di protezione ne hanno finora contenuto gli effetti, senza provocare disservizi. Il monitoraggio prosegue con il Polo Strategico Nazionale e le autorità competenti. Le verifiche riguardano anche i siti delle ambasciate e dei consolati italiani all'estero per accertare eventuali tentativi analoghi.
1: Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, ricoverato in terapia intensiva al San Camillo di Roma dopo un'aggressione. Il bollettino diffuso nel pomeriggio conferma un grave trauma cranico e un intervento neurochirurgico. Il decorso dopo l'operazione è regolare, ma l'attore rimane sedato e la prognosi è strettamente riservata. Gli investigatori cercano una minicar elettrica nera. Sono quattro gli episodi al vaglio della procura che procede per tentato omicidio. Si verifica se gli aggressori siano gli stessi in tutti i casi. Non ha trovato conferma l'ipotesi di una sfida organizzata sui social.
3: Ultima pagina, il Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Kherson, poetessa, saggista e traduttrice a 76 anni ed è nata a Toronto. L'Accademia di Svezia ha premiato la capacità di creare nuove forme letterarie attraverso il dialogo con la tradizione classica. Studiosa di Saffo ed Euripide, Kherson intreccia nelle sue opere poesia, prosa e teatro tra i titoli pubblicati in Italia Autobiografia del Russo e La bellezza del marito. Quando ha ricevuto la telefonata dall'Accademia si trovava in Islanda, ha raccontato di essere lì ad ascoltare il vento.
1: Chiudiamo con lo sport. La MotoGP, il mondiale arriva al Gran Premio d'Indonesia con una lotta al titolo apertissima. A sei gare dalla conclusione Jorge Martin precede Marc Marquez di appena due punti. Marco Bezzecchi è più distante a 49 lunghezze dalla vetta. Nella conferenza stampa di Mandalika Marquez ha indicato l'Aprilia come favorita su questa pista, assicurando però di sentirsi in buona forma con la sua Ducati. Martin si è detto fiducioso nei progressi della moto. Bezzecchi punta invece a tornare subito competitivo e a restare vicino ai due rivali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

stretto la mano. Ci hai visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Continua lo scontro politico sulla nuova legge elettorale approvata definitivamente dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Nel pomeriggio Giorgia Meloni ha rivendicato la compattezza del centrodestra e il ritorno del voto di preferenza. Per il governo la riforma assicura maggiore stabilità e una scelta più chiara prima delle elezioni. Le opposizioni contestano invece un sistema che a loro giudizio favorisce la maggioranza. Il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, ha annunciato la sospensione dello sciopero della fame e ha ribadito le proprie obiezioni sulla costituzionalità della legge, richiamando l'attenzione del presidente Mattarella.
2: La Banca Centrale Europea mantiene alta l'attenzione sull'inflazione. Dai verbali della riunione di settembre, pubblicati nel pomeriggio, emerge che alcuni governatori considerano giustificato un ulteriore aumento dei tassi di un quarto di punto. Il livello raggiunto a settembre, pari a 2,5%, viene ancora collocato nell'intervallo considerato neutrale per l'economia. Secondo questa valutazione, un nuovo intervento aiuterebbe a riportare stabilmente l'inflazione verso l'obiettivo. Si tratta delle posizioni espresse durante il precedente consiglio direttivo.
1: Andiamo all'estero. Sale a 33 morti il bilancio dell'attacco russo che ha colpito due autobus a Kramatorsk, nell'Ucraina orientale. Lo riferiscono le autorità locali. Il governatore Vadim Filashkin ha disposto la sospensione del trasporto pubblico sia a Kramatorsk sia nella vicina Sloviansk, indicando come priorità la protezione degli abitanti. La decisione arriva dopo un netto peggioramento delle condizioni di sicurezza. Proseguono intanto le operazioni tra le macerie a Priliuk, nella regione di Cherniv, dove un altro attacco ha distrutto un edificio residenziale. I soccorritori continuano a rimuovere le strutture crollate.
2: Torniamo in Italia. Attacco informatico contro il sito del Ministero degli Esteri. La Farnesina ha comunicato nel pomeriggio che i tentativi sono in corso dalla mattinata. Secondo il Ministero, i sistemi di protezione ne hanno finora contenuto gli effetti, senza provocare disservizi. Il monitoraggio prosegue con il Polo Strategico Nazionale e le autorità competenti. Le verifiche riguardano anche i siti delle ambasciate e dei consolati italiani all'estero per accertare eventuali tentativi analoghi.
1: Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, ricoverato in terapia intensiva al San Camillo di Roma dopo un'aggressione. Il bollettino diffuso nel pomeriggio conferma un grave trauma cranico e intervento neurochirurgico. Il decorso dopo l'operazione è regolare, ma l'attore rimane sedato e la prognosi è strettamente riservata. Gli investigatori cercano una minicar elettrica nera. Sono quattro gli episodi al vaglio della procura che procede per tentato omicidio. Si verifica se gli aggressori siano gli stessi in tutti i casi. Non ha trovato conferma l'ipotesi di una sfida organizzata sui social.
2: Voltiamo pagina. Il Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson, poetessa, saggista e traduttrice. Ha 76 anni ed è nata a Toronto. L'Accademia di Svezia ha premiato la capacità di creare nuove forme letterarie attraverso il dialogo con la tradizione classica. Studiosa di Saffo ed Euripide, Carson intreccia nelle sue opere poesia, prosa e teatro. Tra i titoli pubblicati in Italia, Autobiografia del Russo e La bellezza del marito. Quando ha ricevuto la telefonata dall'Accademia, si trovava in Islanda, raccontato di essere lì ad ascoltare il vento.
1: Andiamo con lo sport. La MotoGP, il mondiale, arriva al Gran Premio d'Indonesia con una lotta al titolo apertissima. A segare dalla conclusione Jorge Martin, procede Marc Marquez di appena due punti. Marco Bezzecchi è più distante a 49 lunghezze dalla vetta. Nella conferenza stampa di Mandalika, Marquez ha indicato l'Aprilia come favorita su questa pista, assicurando però di sentirsi in buona forma con la sua Ducati. Martin si è detto fiducioso nei progressi della moto. Bezzecchi punta invece a tornare subito competitivo e a restare vicino a due rivali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 31 minuti.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Siete sempre in linea diretta qui sulla vostra radio preferita. Si apre ancora una volta il vostro club, il
1: più
0: vostro
1: fashion del globo. E con noi abbiamo Alessandro Fizzo Fizzottin
0: e Silvia Pole Position Poletti.
1: Pensavo Polettin.
0: No, Pole Position Poletti, perché tu sei sempre in prima linea,
1: certo.
0: Lì pronta per partire.
1: Come no, tu invece arrivi sempre secondo dopo di me.
0: Ecco, senti un po' Silvia, ma con le giornate che sono comunque più corte,
1: sì,
0: no? Passiamo più tempo, diciamolo, davanti un po' ai nostri schermi,
1: Vabbè,
0: che cammino,
1: tu davanti,
0: insomma,
1: allo schermo, io preferisco,
0: per esempio,
1: il cammino.
0: Quante ore passi a fare scroll infinito sui social?
1: Senti,
0: la sera tu?
1: Ognuno ha lo schermo che si merita.
0: Ecco.
1: Io passo tempo infinito a vedere la fiamma che va, la fiamma,
0: ecco,
1: che viene,
0: vedi?
1: La fiamma che scintilla.
0: Tu hai,
1: capisci?
0: Un tipo un digital detox serale questo,
1: certo.
0: No? Praticamente. Vabbè, c'è chi invece riscopre un buon libro, la musica, tu invece il caminetto. Come
1: il caminetto.
0: Dice. Vabbè, insomma.
1: È piacevole.
0: Ci piace questa foto del caminetto, voglio dire. Anche se quello di Silvia sarà a gas, io lo so già, perché non ha il camino in casa, avrà preso quei caminetti a gas un po' tristi,
1: la canna fumaria,
0: esatto, infatti
1: dire.
0: Quel caminetto a gas un po' tristarello, lo guardi e dici:
1: ma
0: che bella immagine, ho il caminetto,
1: e viene anche lui
0: e rilassa quel caminetto a gas. Vabbè, stai attenta a come lo usi. Intanto noi siamo pronti per partire con i nostri punti di contatto.
1: Comunque,
0: con il
1: stavo leggendo un libro bellissimo, mi fai le domande, non ascolti,
0: ecco,
1: sentiamo, le risposte.
0: Sentiamola, il libro, dai.
1: Il tempo dei padri si intitola, di un'antropologa fantastica, perché io ultimamente, devo dirti la verità, mi sono data alla saggistica e mi annoia mortalmente la narrazione, il racconto.
0: Davvero? No.
1: Sì, il romanzo, sì. Ma come si diventa?
0: Si diventa vecchi.
1: Ecco, e tu
0: hai ragione.
1: Invece?
0: No, io invece, guarda, mi sto buttando sulle serie televisive.
1: Sara Bluffer, te lo consiglio.
0: Ecco, è proprio un bluff questa Sara Bluffer.
1: Invece le tue
0: le mie serie televisive.
1: Serie televisive
0: sono molto più divertenti.
1: Ma che ne sai tu?
0: Ma
1: che
0: te lo dico io.
1: Il tempo dei padri, guarda che è molto interessante.
0: E tu sei
1: perché
0: antropologa,
1: questa,
0: io sono seriologo.
1: No, questa antropologa misura l'ossitocina, ma anche la prolattina,
0: prolattina
1: che si sviluppa nei padri, negli uomini, quando diventano padri.
0: Quando diventano padri, capito? Padri che ci ascoltate.
1: Oh padri,
0: voi che sviluppate l'ossitocina. Mentre noi sviluppiamo la puntata che è meglio,
1: a
0: tra poco i nostri punti di contatto. Sì, lo so, ma ormai io vado di... Portatemi un arnais, andiamo!
2: Mettiti in contatto con Radio Voce Amica. Vuoi interagire con noi? Componi lo 0985 274373. Puoi anche inviare una mail diretta a rva@tiscali.it. Aspettiamo i tuoi messaggi.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Entriamo in studio grazie alla nostra parte tecnica. Insomma, immaginate, no, di poter tessere i dati del vostro personal computer, non con fili di rame o dei circuiti integrati, ma con la luce e all'interno di un cristallo che praticamente si auto-organizza come una stoffa microscopica. Sembra addirittura fantascienza questa che vi ho appena citato, no? Ma è la scoperta straordinaria pubblicata su Light Science e Application da un team di ricerca internazionale guidato dalla Sapienza Università di Roma. Oggi, proprio nel nostro programma, parliamo di memorie del futuro, calcolo neuromorfico e fisica fondamentali, paroloni per noi, insieme al professor Eugenio Del Re del Dipartimento di Fisica della Sapienza. Eugenio, benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, grazie per essere con noi. Senti, nel vostro studio descrivete questo fenomeno come la formazione spontanea di una vera e propria stoffa o rete intrecciata all'interno del cristallo. Che cos'ha di diverso questo materiale rispetto quindi ai tradizionali sistemi ferroelettrici usati finora, Eugenio?
1: Sì, allora, i normali materiali ferroelettrici usati finora hanno delle sezioni di memoria che sono delle piccole freccine di polarizzazione che puntano o in su o in giù e vengono lette come in un nastro magnetico, su o giù, e queste sono le memorie. Queste memorie sono localizzate e se c'è uno sbalzo di temperatura o un movimento possono perdere la loro coerenza e essenzialmente si deteriora l'informazione. Se invece di essere orientate come freccine in su o in giù, fanno dei nodi, fanno un intreccio, la possibilità che venga rotto il materiale dovuto a una fluttuazione termica o meccanica viene molto ridotta. E come in un tappeto, che uno gli può essenzialmente fare qualsiasi cosa al tappeto, la trama non si modifica, così l'informazione rimane essenzialmente bloccata dentro questi materiali finché ovviamente non la riprogrammiamo, per esempio nel caso nostro usando un laser. E è un po' come usare per comunicare l'informazione, invece che dei segni, delle scritture, usare dei nodi, un po' come facevano gli antichi Inca, che usavano dei nodi e il nodo fondamentalmente ti ricorda o trasferisce un'informazione. E la cosa interessante è che questo fenomeno, che ovviamente si può creare artificialmente, non nei ferroelettrici ma nei materiali normali, nei polimeri, avviene spontaneamente. Quindi noi ci aspettiamo che se vediamo un oggetto intrecciato, un tessuto, lo scopriamo, essenzialmente per noi è l'equivalente di un prodotto, sì, di una tecnologia.
0: Sì.
1: Ecco, invece qui avviene spontaneamente.
0: Ecco, guardiamo un po' l'applicazione pratica a questo punto. Che cosa cambia per noi utenti di domani? In che modo questo tessuto ferroelettrico rende le memorie informatiche così resistenti e come aiuta a sviluppare computer che a questo punto imitano il cervello umano?
1: Sì, c'è una differenza fondamentale tra la tecnologia, dei computer attuali, dei computer digitali, e i computer neuromorfici. Questa differenza è nel fatto che nei computer digitali ogni istante di clock o ogni ciclo di clock vanno riconfigurati, essenzialmente risettati tutte le memorie, cioè se prima era un 1, ogni tanto va ridetto questo è un 1, cioè si ricopia continuamente l'informazione sulle memorie per mantenerle pulite. Invece nelle memorie neuromorfiche, nelle memorie tipo il nostro cervello, non c'è questa costante necessità di fare il refresh, cioè di riscrivere tutta la memoria e ricopiarla, rifarla, ripulirla, ma rimane in qualche modo permanente finché non facciamo un'operazione completamente diversa, nel caso nostro utilizzare la luce, per modificarla. Quindi sono memorie che fondamentalmente non hanno bisogno di refresh, cioè consumano molta meno energia e quindi permangono nel tempo molto di più. E questo è uno degli aspetti. L'altro aspetto è che la computazione, quando noi facciamo in un computer normale, in un cellulare,

0: l'informazione è messa in una zona del computer, del breadboard, e la computazione avviene in un'altra zona. Invece nelle strutture neuromorfiche la computazione può avvenire direttamente dove avviene la memoria, cioè la singola computazione avviene nell'interazione tra i bit che sono, diciamo, all'interno del materiale. Nel caso specifico nostro, se uno tira un filo di questo tessuto, influenza una sequenza di altri oggetti e quello produce un effetto, diciamo, di calcolo.
1: Insomma, per farla in parole povere, per quello che ho capito io, insomma, parliamo di meno consumo di energia, giusto? E più veloci le pratiche, insomma, questo è un po' il conto, come si dice in questo caso. Ci piace questa cosa che avete fatto. Complimenti al team del professor Eugenio Del Re del Dipartimento di Fisica della Sapienza per averci raccontato questa ricerca tutta italiana, e buon lavoro a questo punto.
0: Grazie Alessandro, arrivederci.

0: cos'era?
1: Una ode. Oh Silvia, tu sì, che sì? Sei una gran donna.
0: Ah certo, puoi dirlo
1: bella
0: forte.
1: Comicione, la
0: ma
1: mia
0: cosa?
1: Silvia.
0: Ma senti,
1: sì, sì.
0: Alessandro,
1: Silvia,
0: ti prego.
1: Che bello.
0: Ti prego.
1: Alessandro, quando mi chiama
0: cerca
1: Alessandro,
0: di contenerti.
1: È arrabbiata. Perché
0: ma sì,
1: usa
0: perché
1: il mio
0: esageri.
1: Nome tutto intero.
0: Esageri.
1: Quando lo usa tutto intero, è sottointeso che ha qualcosa
0: che
1: con me. E quindi io mi incomincio.
0: E fino a che mi dici bella.
1: Preoccupare.
0: È vero.
1: Quando
0: dici altre cose.
1: Bella, adesso bella. Quante volte mai te l'avrò detto?
0: Allora, tra pochissimo, un'altra intervista con Alessandro Fizzotti, che è sempre molto serio con gli ospiti. E con me davvero diventa un po'.
1: Un maiale.
0: Ma davvero? Ma perché ti faccio quell'effetto?
1: Perché mi
0: lì?
1: Piace.
0: Mamma mia.
1: Fare il porco. Per te. Senti com'è venuto bene. Porco.
0: Sì.
1: Per te. Andiamo.
0: Non fai ridere.
1: Musica.
0: Andiamo.
1: Porco.
0: Ma basta. My hair stopped growing. Is that even a thing?

0: in FM da Verbi Caro.
1: Fitz Show.
2: Fitz Show.

0: Allora, eccoci qua. Insomma, avete mai notato che quando siamo in vacanza all'estero entriamo in un supermercato di quartiere e ci sembra di stare nel luogo più affascinante del mondo? Wow. Diciamoci la verità, se i monumenti raccontano il passato di un paese, le corsie di un alimentari rivelano esattamente come quella gente vive oggi. Questo fenomeno è chiamato supermarket tourism. Viaggiare da locali, scovare snack introvabili, riempire la valigia di salsine strane e insomma sentirsi anche solo per mezz'oretta mentre si fa la coda alla cassa con un cestino in mano, parte insomma di quella città. Di questo nuovo modo di esplorare il mondo, tra psicologia del viaggiatore e paradosso del rosé, parliamo oggi con la nostra fantastica Susanna Schimperna, benvenuta.
1: Grazie, ciao, ben trovati a tutti.
0: Allora Susi, ma sto supermarket tourism...
1: Hai detto praticamente tutto, hai fatto un quadro preciso, perfetto, un dipinto di quello che accade. Sono in aumento in modo pazzesco queste puntate nei supermercati durante i viaggi. Una volta dai viaggi tu riportavi quello che potevi, perché non è che in valigia puoi portare la qualunque, no? Tipo le zanne d'elefante, oddio non sia mai, ma comunque non si possono più e quello non si può più e tutto. Adesso si portano le cornie, mi raccomando, si dice le cornie, io sento le cornie in televisione, che orrore. Le cornie che si possono portare, quindi cose non deperibili, belle chiuse, eccetera, eccetera, che sono cibi presi nei supermercati, dolcetti, cose stuzzicanti, e si portano questi molto meglio delle fotografie, delle diapositive che non se ne può più, degli amici che arrivano e ti riempiono per giorni interi, serate intere di queste immagini. Il trend è talmente in ascesa che ci sono dei negozi cercano di attrarre ancora più turisti, oltre ai locali, perché attenzione, il segreto di questo è che tu non vai nei posti dedicati a te turista, tu vai nei posti dove vanno le persone del luogo, gli indigeni, i locali, gli indigeni, e quindi vedi che cosa mangiano. E stranamente, guarda, è stata studiata questa cosa, anche se quello che trovi, tipo in Giappone tu trovi dei tramezzini sottovuoto, quindi che durano anche parecchio, dove c'è tonno e maionese, uova soda e maionese, e lì ti sembrano diversi, ma non è vero che siano diversi, è tutto il contesto. Noi subiamo anche il fascino del contesto, del luogo in cui troviamo le cose, no? Cioè, poi mangiare è una questione anche molto culturale, di immaginazione. Pensa che ha sperimentato che chi non vede i colori perché ha avuto un problema grave di tipo neurologico non riesce neanche a mangiare, non vedendo i colori di quello che mangia. Dunque, ci sono un sacco di video su YouTube, che ti ripeto proprio va di moda alla grandissima, in cui gli influencer, molti influencer, ti spiegano cosa comprare e anche come cucinarlo. Naturalmente per metterti a cucinare all'estero tu devi avere una cucina a disposizione, un fornello, qualcosa, devi aver preso una casa vacanze oppure un bed and breakfast, affittato un appartamento, perché certo un albergo non lo puoi fare. Ma se non riesci a cucinare, ti prendi delle cose che puoi mangiare così, che puoi mangiare per la strada, che puoi mangiare sedendo sui gradini a qualche parte, e che, ripeto, ti porti anche via. Questa cosa qui ti fa sentire del posto, perché tu acchiappi molto di più della cultura, del modo di vivere, dello stile di vita, anche dei gusti delle persone con cui ti stai mescolando, anche se per 3 giorni, per un mese, per quel che è, di quanto faresti un anno in un ristorante. Vabbè. Senza contare che nel ristorante spendi molti più
0: assolutamente,
1: soldi,
0: assolutamente,
1: e rischi di prendere delle sole terribili, no?
0: Vabbè, interessante però questo fenomeno, no? Legato
1: molto,
0: al market
1: moltissimo, guarda,
0: all'estero.
1: Moltissimo. Risparmi, prendi delle cose che sono particolari e che nei ristoranti non troveresti, te le porti pure a casa, e c'hai il gusto di vedere che sempre di più, insieme alle persone del luogo, che sia a Tokyo o a New York, che sia a Shanghai o ad Atene, tu incontri magari il vicino di casa, perché ti ripeto, è qualcosa perché ormai è veramente una vera e propria moda, una vera e propria moda.
0: Allora, grazie alla nostra Susanna per avercela raccontata, e alla prossima puntata del Fit Show in tua compagnia. A presto.
1: Ciao.

0: Legge elettorale: dopo il via libera definitivo continua lo scontro politico. Meloni rivendica l'unità del centrodestra, le opposizioni contestano la riforma. Economia: dai verbali della Banca Centrale Europea emerge l'ipotesi di nuovi rialzi dei tassi. Ucraina: sale a 33 morti il bilancio dell'attacco a Kramatorsk. Attacco informatico alla Farnesina, il ministero esclude di servizi. Resta grave l'attore Davide Iacopini, il Nobel per la letteratura la canadese Anne Kherson. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Continua lo scontro politico sulla nuova legge elettorale approvata definitivamente dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Nel pomeriggio

0: 0,5% viene ancora collocato nell'intervallo considerato neutrale per l'economia. Secondo questa valutazione, un nuovo intervento aiuterebbe a riportare stabilmente l'inflazione verso l'obiettivo. Si tratta delle posizioni espresse durante il precedente consiglio direttivo.
1: Andiamo all'estero, sale a 33 morti il bilancio dell'attacco russo che ha colpito due autobus a Kramatorsk nell'Ucraina orientale. Lo riferiscono le autorità locali. Il governatore Vadim Filashkin ha disposto la sospensione del trasporto pubblico sia a Kramatorsk sia nella vicina Sloviansk, indicando come priorità la protezione degli abitanti. La decisione arriva dopo un netto peggioramento delle condizioni di sicurezza. Proseguono intanto le operazioni tra le macerie a Prilyuk, nella regione di Cherniv, dove un altro attacco ha distrutto un edificio residenziale. I soccorritori continuano a rimuovere le strutture crollate.
0: Torniamo in Italia. Attacco informatico contro il sito del Ministero degli Esteri. La Farnesina ha comunicato nel pomeriggio che i tentativi sono in corso dalla mattinata. Secondo il Ministero, i sistemi di protezione ne hanno finora contenuto gli effetti, senza provocare disservizi. Il monitoraggio prosegue con il Polo Strategico Nazionale e le autorità competenti. Le verifiche riguardano anche i siti delle ambasciate e dei consolati italiani all'estero per accertare eventuali tentativi analoghi.
1: Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva al San Camillo di Roma dopo un'aggressione. Il bollettino diffuso nel pomeriggio conferma un grave trauma cranico e un intervento neurochirurgico. Il decorso dopo l'operazione è regolare, ma l'attore rimane sedato e la prognosi è strettamente riservata. Gli investigatori cercano una minicar elettrica nera. Sono quattro gli episodi al vaglio della procura che procede per tentato omicidio. Si verifica se gli aggressori siano gli stessi in tutti i casi. Non ha trovato conferma l'ipotesi di una sfida organizzata sui social.
0: Voltiamo pagina. Il Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson, poetessa, saggista e traduttrice, ha 76 anni ed è nata a Toronto. L'Accademia di Svezia ha premiato la capacità di creare nuove forme letterarie attraverso il dialogo con la tradizione classica. Studiosa di Saffo ed Euripide, Carson intreccia nelle sue opere poesia, prosa e teatro. Tra i titoli pubblicati in Italia, Autobiografia del Rosso e La bellezza del marito. Quando ha ricevuto la telefonata dall'Accademia, si trovava in Islanda, raccontato di essere lì ad ascoltare il vento.
1: Chiudiamo con lo sport. La MotoGP, il mondiale, arriva al Gran Premio d'Indonesia con una lotta al titolo apertissima. A sei gare dalla conclusione, Jorge Martin precede Marc Marquez di appena due punti. Marco Bezzecchi è più distante a 49 lunghezze dalla vetta. Nella conferenza stampa di Mandalika, Marquez ha indicato l'Aprilia come favorita su questa pista, assicurando però di sentirsi in buona forma con la sua Ducati. Martin si è detto fiducioso nei progressi della moto. Bezzecchi punta invece a tornare subito competitivo e a restare vicino ai due rivali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: Fitz Show. Fitz Show. Fitz Show.

0: si entra in studio, abbiamo lo spazio dedicato alle nostre notizie con la nostra Silvia.
1: Notiziona, perché sta salendo la percentuale tra gli adolescenti di chi soffre d'ansia.
0: Ai ai ai.
1: Lo sapevi?
0: Ai. Come mai, Silvia?
1: Io credo che ci siano tante ragioni e bisogna iniziare a capire, a trovare, a cercare una soluzione, Ale, perché questa notizia dovrebbe essere appesa all'ingresso di tutte le scuole.
0: Vero, hai ragione.
1: E io forse la soluzione l'ho trovata.
0: E sentiamo, qual è questa soluzione?
1: Ho trovato che l'arrampicata riduce ansia e stress anche negli adolescenti, capito Ale?
0: L'arrampicata,
1: sì.
0: Ma
1: non
0: dai.
1: TikTok, perché TikTok è una delle cause
0: queste ansie.
1: Sì, non neanche i video motivazionali di uno che urla in palestra, no?
0: Ma
1: l'arrampicata, quella vera, con le mani sulla parete, il sedere sospeso nel vuoto. Ora, io non sono una scienziata, Ale, tu lo sai, però un sospetto ce l'ho. Forse funziona perché mentre sei appesa a una parete a 3 metri da terra non hai il tempo di pensare oddio quanti like ho preso, oppure non hai tempo di pensare oddio domani ho una verifica, o ancora oddio non mi ha visualizzato. Sei impegnato in una sola cosa, che è quella di non cadere. Ed
0: vero.
1: È meraviglioso, Ale, perché passiamo metà della vita cercando corsi di mindfulness, meditazione, respirazione, yoga tibetano. Oh, c'è una mia amica che fa anche le campane sonore, Ale. E poi scopriamo che l'arrampicata fa la stessa identica cosa. Cioè, gli studi mostrano che questo sport può aumentare autostima, resilienza e capacità di concentrazione negli adolescenti.

0: io.
1: E insomma, ragazzi, l'arrampicata per togliere l'ansia a questi ragazzi.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, perché gli adolescenti vivono in un mondo complicatissimo, Ale. Sono costantemente osservati, se ci pensi,
1: Però può essere una bella soluzione, no? Proporla, magari anche nelle scuole.
0: Se
1: insomma,
0: ci pensi,
1: facciamo una bella arrampicata,
0: Ale,
1: tutti insieme.
0: Tu che pensi sempre ai tempi degli anni Ottanta,
1: sì.
0: Noi da ragazzini facevamo figuracce davanti a 5 persone, no?
1: Sì,
0: loro
1: sì.
0: Invece davanti a 500 follower.
1: Esatto.
0: Tu cadevi dalla bicicletta e ridevano i vicini, magari. E loro invece magari fanno il video. Qualcuno ti filma, diventi un reel. È una pressione enorme, se ci pensi. Capisci perché sale questa ansia? No?
1: Ecco perché quando non c'erano i social si stava meglio, dico io.
0: Vedi. E invece l'arrampicata come soluzione all'ansia insegna che non devi essere perfetto, devi fare il passo successivo. Tutta la vita è un'arrampicata, si sale, si scivola, si riparte, si cerca un appiglio, si perde un equilibrio, se ne trova un altro, Ale. E per questo questa notizia mi è piaciuta raccontarvela, perché parla di adolescenti ma riguarda tutti noi, no?
1: Assolutamente, assolutamente.
0: E allora, invece di chiedere ai ragazzi di essere sempre più veloci, più brillanti, più performanti, forse dovremmo offrire loro pareti da scalare.
1: Da scalare davvero, insomma. Scalare nel profondo, ragazzi. Leggete questo libro, una metodologia di climbing therapy, perché è proprio vero che scalare ci fa stare meglio. Un abbraccio a tutti,
0: non ci
1: e alla
0: credevi,
1: prossima puntata.
0: Sei andato a cercare questo bel libro, bravo, bravo, in forma.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Legge elettorale. Dopo il via libera definitivo continua lo scontro politico. Meloni rivendica l'unità del centrodestra, le opposizioni contestano la riforma. Economia, dei verbali della Banca Centrale Europea emerge l'ipotesi di nuovi rialzi dei tassi. Ucraina, sale a 33 morti il bilancio dell'attacco a Kramatorsk. Attacco informatico alla Farnesina, il ministero esclude di servizi. Resta grave l'attore Davide Iacopini, il Nobel per la letteratura alla canadese Ann Kherson. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: È già il primo dicembre, senti che freddo fuori, e tu mi copri le spalle, dici ti ammali così.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Continua lo scontro politico sulla nuova legge elettorale approvata definitivamente dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Nel pomeriggio Giorgia Meloni ha rivendicato la compattezza del centrodestra e il ritorno del voto di preferenza. Per il governo la riforma assicura maggiore stabilità e una scelta più chiara prima delle elezioni. Le opposizioni contestano invece un sistema che a loro giudizio favorisce la maggioranza. Il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, ha annunciato la sospensione dello sciopero della fame e ha ribadito le proprie obiezioni sulla costituzionalità della legge, richiamando l'attenzione del presidente Mattarella.
2: La Banca Centrale Europea mantiene alta l'attenzione sull'inflazione. Dai verbali della riunione di settembre, pubblicati nel pomeriggio, emerge che alcuni governatori considerano giustificato un ulteriore aumento dei tassi di un quarto di punto. Il livello raggiunto a settembre, pari a 2,5%, viene ancora collocato nell'intervallo considerato neutrale per l'economia. Secondo questa valutazione, un nuovo intervento aiuterebbe a riportare stabilmente inflazione verso l'obiettivo. Si tratta delle posizioni espresse durante il precedente consiglio direttivo.
1: Andiamo all'estero. Sale a 33 morti il bilancio dell'attacco russo che ha colpito due autobus a Kramatorsk, nell'Ucraina orientale. Lo riferiscono le autorità locali. Il governatore Vadim Filashkin ha disposto la sospensione del trasporto pubblico sia a Kramatorsk sia nella vicina Sloviansk, indicando come priorità la protezione degli abitanti. La decisione arriva dopo un netto peggioramento delle condizioni di sicurezza. Proseguono intanto le operazioni tra le macerie a Priluk, nella regione di Cherniv, dove un altro attacco ha distrutto un edificio residenziale. I soccorritori continuano a rimuovere le strutture crollate.
2: Torniamo in Italia. Attacco informatico contro il sito del Ministero degli Esteri. La Farnesina ha comunicato nel pomeriggio che i tentativi sono in corso dalla mattinata. Secondo il Ministero, i sistemi di protezione ne hanno finora contenuto gli effetti, senza provocare disservizi. Il monitoraggio prosegue con il Polo Strategico Nazionale e le autorità competenti. Le verifiche riguardano anche i siti delle ambasciate e dei consolati italiani all'estero per accertare eventuali tentativi analoghi.
1: Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva al San Camillo di Roma dopo un'aggressione. Il bollettino diffuso nel pomeriggio conferma un grave trauma cranico e un intervento neurochirurgico. Il decorso dopo l'operazione è regolare, ma l'attore rimane sedato e la prognosi è strettamente riservata. Gli investigatori cercano una minicar elettrica nera. Sono quattro gli episodi al vaglio della procura che procede per tentato omicidio. Si verifica se gli aggressori siano gli stessi in tutti i casi. Non ha trovato conferma l'ipotesi di una sfida organizzata sui social.
2: Voltiamo pagina. Il Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson, poetessa, saggista e traduttrice. Ha 76 anni ed è nata a Toronto. L'Accademia di Svezia ha premiato la capacità di creare nuove forme letterarie attraverso il dialogo con la tradizione classica. Studiosa di Saffo ed Euripide, Carson intreccia nelle sue opere poesia, prosa e teatro. Tra i titoli pubblicati in Italia, Autobiografia del Rosso e La bellezza del marito. Quando ha ricevuto la telefonata dall'Accademia, si trovava in Islanda, ha raccontato di essere lì ad ascoltare il vento.
1: Chiudiamo con lo sport. La MotoGP, il mondiale, arriva al Gran Premio d'Indonesia con una lotta al titolo apertissima. A sei gare dalla conclusione, Jorge Martin precede Marc Marquez di appena due punti. Marco Bezzecchi è più distante a 49 lunghezze dalla vetta. Nella conferenza stampa di Mandalika, Marquez ha indicato l'Aprilia come favorita su questa pista, assicurando però di sentirsi in buona forma con la sua Ducati. Martin si è detto fiducioso nei progressi della moto. Bezzecchi punta invece a tornare subito competitivo e a restare vicino ai due rivali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Operazione dei carabinieri nel Catanzarese, due arresti per il presunto furto di materiali inerti in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. Caro carburante, continua la protesta degli agricoltori, ma il tempo allerta gialla sull'intera Calabria per temporali anche intensi. Sicurezza sul lavoro, rinviato a giudizio il titolare di un'impresa per la morte di un operaio nel Cosentino. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio sentire

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Due arresti nel Catanzarese nell'ambito di un'indagine sul presunto furto di materiali inerti in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. Secondo gli investigatori, gli indagati avrebbero anche modificato il corso del fiume Amato. L'operazione dei carabinieri punta a far luce sulle attività illecite e sulle possibili conseguenze ambientali degli interventi effettuati nell'area. Non si ferma la protesta degli agricoltori calabresi contro il caro carburante. A San Marco Argentano del Cosentino, oltre a 200 manifestanti si sono radunati con una cinquantina di trattori nei pressi dello svincolo che collega la Valle dell'Esero all'autostrada 2. Durante il presidio sono stati versati sull'asfalto diversi litri di latte per denunciare i costi di produzione e trasporto considerati ormai insostenibili. La mobilitazione prevede ulteriori manifestazioni a Cosenza. Attenzione anche al maltempo: la Protezione Civile Nazionale ha rilevato un'allerta gialla per il 9 ottobre sull'intero territorio calabrese. Sono previste precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco e localmente di forte intensità, possibili raffiche di vento, grandinate e frequente attività elettrica. Particolare attenzione alle zone esposte al rischio idrogeologico. Infine, sicurezza sul lavoro: il giudice dell'udienza preliminare di Castrovillari ha disposto il rinvio a giudizio del titolare di un'impresa nell'ambito del procedimento relativo alla morte di un operaio nel Cosentino. Il processo dovrà accertare le eventuali responsabilità nella vicenda. Il legale della famiglia della vittima ha espresso fiducia nel lavoro della magistratura. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: RVA, Radio Voce Amica. Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Sono le 21 e 53 minuti.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Diamo una sbirciatina all'orologio. Credo che sia l'ora giusta. L'ora giusta per far partire Wolf DJ. Ci siamo, ragazzi, possiamo partire. Oh, mandate la sigla, dai.

0: Me la ricordo bene io, brava, bella, soprattutto fantastica per quello che era il suo modo, il suo stile di regalarci bella musica. Jay Salinas, Rockin' Romance qui a Wall DJ, una bella versione del DJ Raffaele Giusti, che salutiamo, ne approfittiamo proprio di salutarlo. Raffaellino, ciao! Andate anche a visitare il suo, diciamo, profilo sui social, ma non solo, anche andate a trovarlo sui vari, diciamo, aggregatori di dance, perché lui ha delle versioni davvero particolarissime per la più bella musica internazionale dance del momento, e non solo, anche tutti i spazi retro. Dopo questo piccolo break pubblicitario volevo salutarvi e dirvi ciao belli, io sono Max Martinelli.
1: World DJ in diretta, l'energia che ci piace.
0: Ma dov'è l'energia? Cerchiamola, cercatela, prendetela, prendete questa energia e trasferitela a me, soprattutto perché giornate così intense, però poi arrivo e scatta la magia con l'energia e con tutto quello che la Befana porta via dopo Natale. Però insomma, ancora no, ma è Natale, deve arrivare. Ma dico, ma no, siamo solo qui, siamo solo all'inizio di quello che può essere un mese pieno di rincari. Mamma mia, ma si parla anche di traffico bloccato per quanto riguarda i camion, non portano più la spesa ai supermercati per i prossimi 5 giorni. Ma è possibile? Ma è ufficiale sta cosa? Cioè, allora lavoriamoci su, perché ci dà da pensare un po', e allora tutti a correre a vedere come rifornirsi, cioè questo dobbiamo un po', dobbiamo organizzarci, se ufficialmente è vero. Insomma, stasera con Sua Maestà Giovanni Sacco lavoreremo anche su questo piccolo, diciamo, su questo problema da risolvere, che è importante. Ma cosa chiedervi stasera in questa serata del mese di ottobre, che risulta l'ottava? Cosa vi possiamo chiedere? Vediamo un po', cosa state facendo? Ah, avete già cenato? Siete belli, tranquilli, siete sul divano? Ci sono anch'io. No, dico, attraverso le cuffie, lo smartphone. Avete interesse di ascoltarci? Beh, siamo contenti di questo. Ma vogliamo farvi sapere cosa consumate, ecco, a quest'ora sul divano dopo cena. Ma cosa fate? C'è lo snack prima di andare a letto, qual è quello snack, quella diciamo prelibatezza che riuscite a consumare prima di addormentarvi? Siamo curiosi di saperlo. Mandateci un vocale al 352-244-2442 di Wolf DJ. Max Martinelli, tanti ospiti stasera, parleremo come al solito di tante belle cose, avremo le nostre belle poesie d'amore, insomma. Ma abbiamo anche i concetti di On My Day, tutto quello che accade nelle curiosità di Silvia Dini e Brontolo, i libri da leggere con la Melilli Group. E poi abbiamo i nostri ospiti. Stasera torna la grande, brava Valeria Rossi con un nuovo progetto e una bella canzone che, Rivedendo Te, è un'altra bella chicca musicale. E poi torna Wall DJ la bravissima cantante sarda Serena Skintu, che è uscita su tutti i digital store con una nuova canzone che è La vita in controluce. Nel frattempo vi portiamo indietro, nel bel flashback, una bella fotografia insieme a David Guetta.

0: Delegation, erano loro proprio i Delegation qualche anno fa. Giovanni, ti ricordi i Delegation?
1: Guarda, ti dico la verità, ho un vuoto di memoria, però il nome non mi sovviene come una novità assoluta, quindi qualche piccola reminiscenza mi pare di averla.
0: Ma non è importante se tu non ti ricordi a quest'ora della sera chi fossero i Delegation, però erano bravi, erano davvero...
1: Sì.
0: No, erano, diciamo, un gruppo che faceva divertire, faceva ballare, erano, cioè, tiravano fuori delle belle canzoni. E non a caso David Guetta, dopo un po' di tempo, ha detto: perché non rifacciamo, perché ormai rifanno tutte le cose vecchie e nuove, no, capito?
1: Esatto,
0: e quindi
1: esatto.
0: Lui si è divertito a fare questa. Salutiamo Giovanni Sacco, ciao Giovanni.
1: Ciao. Allora, ti volevo ringraziare perché io volevo esordire così questa sera. Buonasera Conte Max, ma tu mi hai anticipato, perché mi hai dato, non lo so, del re, del, come hai detto, sua santità, sua eminenza, cosa del genere. Troppo gentile, caro Max. L'importante è che effettivamente il prestigio noi lo rinnoviamo, perché siamo praticamente ormai in sintonia con tutto questo pubblico, con tutti questi editori che ogni giovedì sera sono con noi. Siete d'accordo?
0: Ma che bello avere tanto pubblico che è caloroso. Poi il sondaggio di stasera, caro Gio, a proposito il sondaggio di stasera,
1: sì,
0: è quello snack che consumiamo a casa prima di andare a letto, no, dopo cena, no? Ti richiede qualcosa lo stomaco dopo? Non so, anche
1: sì,
0: se
1: sì, non ho...
0: prima dico, sì. Accade?
1: Sì, io mi faccio solitamente un paninazzo con l'anduja. Oppure...
0: prima di andare a letto, cioè dopo che hai fatto la cena.
1: Sì, no. Una peperonata con i crauti, una cosa del genere. Quindi una cosa molto leggera.
0: Ma dai, Giovanni, non è possibile.
1: Sì, io...
0: Però dico, insomma, c'è qualcosa che si consuma, no? Prima di andare a letto, uno snackino.
1: Sì, lo confesso.
0: Confesso,
1: io sono uno che prima di andare a letto qualcosina stuzzica, per esempio, a me piace un pochettino, quindi faccio praticamente ammenda, chiedo scusa ai vari dietisti, dietologi, come si vuol dire, però mangio un pochettino di cracker con veramente un pezzettino di formaggio, perché sono un amante dei formaggi, quindi, ma ormai ho già tolto questa abitudine, adesso piuttosto mangio qualche pera, qualche meno, un po' di frutta, perché io comunque sono uno che prima di andare a dormire avverte lo stimolo della fame.
0: Salutiamo gli amici sardi che fanno davvero dei formaggi spettacolari, e ogni tanto dovremmo anche fare un giro, no, in Sardegna, anche per capire. Ma poi tutte le regioni d'Italia fanno delle specialità, in particolare, ecco, volevo proprio menzionare un formaggio sardo che mi piace davvero molto. E caro il mio Gio, quindi una serata, quella dell'8 di ottobre, figlia anche di momenti, insomma, di panico, no? In Calabria si sa, c'è stato questo blocco, non solo, anche in altre regioni, ci sarà sciopero. Ma hai sentito ufficialmente che dei supermercati non saranno riforniti? C'è un blocco di rifornimento? È ufficiale questa notizia?
1: Sì, mi pare di aver letto che intorno al giorno 16 ci dovrebbe essere una sorta di ammutinamento, diciamo, gastronomico, culinario, ma soprattutto di approvvigionamento, perché dobbiamo dirla tutta, noi esprimiamo veramente solidarietà per tante persone che effettivamente in questo momento sono alla canna del gas, hanno difficoltà. Questo incredibile aumento del costo del carburante ha messo in ginocchio tante attività, e vedevo tanti piccoli ragazzi, ecco la cosa che questa sera mi stupiva, ragazzi di 20 anni, giovanissimi, che hanno aperto le attività, che quindi sono in una fase incipiente delle attività, faticare e dire: ecco, per questo poi la terra si abbandona, perché non c'è il respiro, non c'è la forza. Quindi un pochettino bisogna trovare la stura a questo problema, perché poi, Max, diciamo la verità, ci siamo impoveriti un po' tutti, senza fare la voce grossa, ma anche tutti quanti noi abbiamo un pochettino di fatica in più per arrivare alla fine del mese.
0: Bene, dopo questa piccola considerazione, non volevamo portarvi del malumore, ma noi siamo abbastanza realisti. Volevo parlare di questa nuova uscita di Max Pezzali con un nuovo capitolo musicale, che proprio dalla 2 di ottobre è disponibile per poterlo proprio acquistare sugli store, questo bellissimo pezzo che è Le Ali, un pezzo toccante, molto profondo, insieme a Repetto racconta tutta quella che è stata la grande avventura degli 883, e con Le Ali del cuore, beh, si può volare davvero lontano, Gio.
1: Sì, diciamo che quasi come se volessero chiudere un cerchio questi due ragazzi. Poi nelle varie televisioni a pagamento, soprattutto possiamo dirlo su Sky, c'è la nuova edizione, diciamo la seconda parte del loro racconto, da quando sono diventati famosi.

0: poi. Ed è veramente una bella storia, anche perché poi concludo, Max. Nella parte iniziale del nuovo racconto c'è la storia dei Righeira, dei fratelli Righeira. Quindi qualcuno, se dovesse vedere veramente il nuovo film North Sud-Ovest Est, si inizia con una storia di due amici identica a quella di Max e Mauro, che addirittura hanno fatto più successo perché si sono impegnati ad andare oltre Europa. Quindi la musica e Max e Mauro stanno veramente chiudendo un cerchio.
1: Molto bello, lo ascoltiamo questo motivo. Ti regalo una versione inedita. Ti dico la verità, io l'ho sentita la prima volta ieri sera. È una versione Afro House Remix, ma bella davvero. E la regaliamo qui a Wild DJ ai nostri ascoltatori, anche per la fedeltà che hanno verso di noi. Le Ali, Max Pezzali, 883 a Wild.

0: Con le ali nel cuore? Beh, arrivi dove vuoi. Perché le ali del cuore ci sono, esistono. E se ce le hai, beh, è veramente un grande dono, perché il tuo cuore è grandioso, è eccezionale. Le ali, quelli del cuore di Max Pezzali, gli 883. Salutiamo anche Repetto, perché comunque fa parte del gruppo e, come no, insomma, in maniera consistente anche. Ancora ben trovati a World DJ, 8 ottobre 2026, 22 e 21 Italy Time, perché poi chi ci ascolta anche da altre destination intorno al mondo, beh, l'orario guardatelo voi, non so proprio l'ora esatta. In Australia, alle Canarie, un'ora indietro, insomma, a Londra ce la giochiamo. Ancora ben trovati a tutti i nostri cari ascoltatori. Ciao Marillo, ciao Annie da Bari, carissimo Andrea da Milano, buonasera Fratto, ciao ai nostri amici da Grosseto, Giovanni che è qui con noi, Giovanni, perché Giovanni stasera qua mi fai una compagnia bestiale, mio caro Gio. Allora,
1: sì,
0: Ari, ben trovato, abbassa un po' il volume altrimenti hai ritorno. Dice no, stavo, sì. ne stavo approfittando per salutare un po' di nostri ascoltatori da tutta Italia e non solo, che sono
1: cosa
0: sempre...
1: buona e giusta.
0: Ma sai che tra poco, perché alle 22, ecco, quindi il prossimo talk non lo facciamo io e te, devo chiamare Valeria Rossi che torna, te la ricordi?
1: Sì.
0: Dammi tre parole.
1: Tre parole.
0: È tornata, sole, cuore e amore erano? Erano sole, giusto?
1: Dammi tre parole, sole, cuore e amore. Sì, sole, sì, la devi cantare, sennò poi non ti viene in mente.
0: Giovanni, allora secondo me dobbiamo fare un po' di esercizio anche di memoria, perché insomma sai, con l'età qui mi sa, a parte l'alimentazione, perché insomma se mangi male ti brucia, fai quell'altra cosa, cioè qui bisogna davvero stare dietro, non dico a stecchetto, ma bisogna seguire una certa linearità, no? di alimentazione per stare meglio.
1: Sì, diciamo che noi ci ricordiamo, però se mi permetti Max, cioè praticamente tanta gente che sta un pochettino peggio di noi. Tu pensa alla storia di questo signore che ha litigato con la moglie, per smaltire la rabbia si è fatto praticamente 400 chilometri a piedi da Como a Fano. È una storia incredibile, percorsi tra le altre cose in una settimana con la sola forza delle sue gambe, tutto per una discussione di troppo avuto con la moglie. A compiere l'impresa è stato veramente un signore di 48 anni, residente nel Comasco, che dopo aver fermato praticamente, dopo essere stato fermato dalla polizia per un controllo, quando ormai era praticamente già arrivato nelle Marche, ha spiegato agli agenti di aver percorso tutta questa strada a piedi. Quindi diciamo che per rimanere in tema con quello che dicevi tu, certo l'invecchiamento, 48 anni anche da signore, però questo ha deciso, invece di giocarsi il cervello con la moglie nelle varie litigate, magari anche legittime, voglio dire, e anche normali, si è fatto 400 chilometri, si è fatto più o meno mezza Italia a piedi.
0: Allora, standing ovation a questo signore, ma bisogna anche dire che il giorno dopo non aveva niente da fare, cioè non doveva andare a lavorare, non aveva impegni, non aveva scadenze imminenti da andare, cioè a sbattersi, ecco, non aveva un'attività.
1: Sì, no, era libero. C'aveva sì, secondo me questo mi sono rotto,
0: e basta.
1: Praticamente, la cosa meravigliosa.
0: Non ce la faccio più. E allora io...
1: Secondo me, Max, scusami se mi permetto, ma questo qua ha incontrato la solidarietà praticamente di tanta gente che lo ha invitato a mangiare e a bere, perché secondo me è andato da qualcuno. Ho litigato con mia moglie. Vieni con Baga, sotto testa. Ci siamo creato una cosa del genere, voglio dire.
0: E facciamo festa e non se ne parla più. Vai, vai, vai.
1: Gio, immagini le critiche.
0: Il prossimo talk lo faccio con Valeria Rossi. Ci sentiamo dopo. C'è Stevie Edwards.
1: Bene,
0: il plan è fatto.
1: Assolutamente.

0: on air for you.
1: More music for you.
2: Solita roba da numeri uno.
3: Ma grazie per i numeri, ma non ci interessa il numero, ci interessa stare con voi qui a Wall DJ. Allora, qual è questo, insomma, questo snack che si consuma di più durante la serata, dopo cena, quando siete sul divano, insomma, prima di addormentare, magari a letto, si mangia a letto, anche perché è un modo per tutte quelle molliche, insomma, tra le lenzuola. Ma non si fa, ragazzi, non si fa. Consuelo, cosa combini tu invece? Dici, raccontaci.
4: Ciao Maxissimo. Ciao. E buonasera a tutti.
3: Ciao.
4: Beh, lo snack che preferisco è uno soltanto.
3: Quale?
4: Il cioccolato. Il cioccolato fondente fa anche bene, tra l'altro, e quindi ci sta. D'inverno, d'estate o il gelatino, oppure magari una stupidaggine,
3: una
4: così, ma non
3: così.
4: È che sono proprio così tanto viziata, va bene?
3: Brava,
4: come te.
3: Grazie.
4: Ciao, ciao a tutti.
3: Ciao Consuelo. Bea, no, Bea ha fatto, cosa hai combinato, Beatrice? Cioè, raccontaci cosa dici. Allora, qual è?
5: Ciao Max.
3: Ciao.
5: Allora, io sono a casa, ho finito infatti adesso il mio snack insieme alla mia nuova amica che mi è venuta a trovare, che
3: Brava.
5: È tedesca.
3: Tedesca?
5: Però conosce un sacco di lingue. Quindi ti faccio dire
3: il
5: nostro snack finito adesso
3: in tedesco.
5: Pane Nutella, ed è anche, come si dice, Isabel, in tedesco?
6: Gut und Nutella.
5: Spagnolo?
6: Pan in Nutella.
5: Sempre pane e Nutella in tutto il mondo.
3: Ciao
5: Nutella.
3: Max, dolcissima la Nutella, ma come no, ma ci vuole lo zucchero dopo una giornata, insomma, sempre tram tram, un po' di Nutella non fa mai male.

0: Paparazzi, Cesare Cremonini, fantastico, come sempre. Poi è anticipato l'album che uscirà, credo, ai primi di novembre. Comunque c'è sempre da ascoltare con attenzione tutti i lavori che fa il grande Cesare, perché a noi piace davvero sempre e tanto. Allora, salutiamo Valeria Rossi, che purtroppo è impegnatissima stasera. Ha detto Max, purtroppo io mi sono dimenticata. Però volevo farvi sentire qualcosa che lei aveva fatto, giusto per correttezza, perché abbiamo parlato di lei, perché doveva essere con noi, però c'era sta canzone qua. Sole, cuore, amore. Beh, Vale, non ti preoccupare. Sole, cuore, amore, i nostri ascoltatori lo offriamo lo stesso, e poi ci sentiamo magari la prossima settimana con te, visto che c'è stato questo impegno, insomma, che non si poteva proprio fare questa diretta telefonica, ma avremo modo anche poi di parlare con Serena, magari Skinto, più tardi, di tante cose belle che sono e ogni settimana vengono pubblicate sui vari digital store. Ecco perché noi cerchiamo sempre di mandarvi ufficialmente della bella musica. In diretta alle 22:37, Giovanni Sacco, dove sei? Eh no, giusto per capire, questo è lo snack, questo si mangia una capra intera con le patate a quest'ora della sera, avete capito? Ecco, noi, perché comunque il sondaggio è questo, stasera vogliamo sapere cos'è che vi consumate, insomma. Ecco, Sonia, tu cosa fai alle Canarie? Dimmi, raccontami.
1: Ciao Max. Io solitamente amo sgranocchiare la frutta secca.
0: La frutta secca.
1: In particolar modo gli anacardi. Gli anacardi. Ma se l'accompagno con la papaya, ancora meglio. Quello è una cosa che mi piace stuzzicare mentre guardo la TV sul divano la sera.
0: Bella sta cosa, mi piace. Insomma, un po' di cose diverse. Ecco, fanno Maurillo, non so. Maurillo, cosa ti mangi? Anche tu un capretto, fammi capire.
2: Buonasera a tutti.
0: Ciao. Hai digerito?
2: Wolf DJ.
0: Ciao.
2: Lo snack.
0: Ma quale snack?
2: Cioccolata.
0: Sì, anche
2: cioccolata.
0: Va bene, eh?
2: Cioccolatanta cioccolata. Vorrei proprio buttarmi in un mare di cioccolata. Quanto buona è. Detta in veneta, sebona. Ciao Wolf.
0: grazie. Voi continuate a mandarci i vostri vocali al 352-244-2442. Siamo curiosi di sapere qual è il vostro snack serale, ecco, giusto per capire e farci anche noi un'idea di quello che poi andiamo a consumare. Ne siamo davvero... Ah, è arrivato Joe. Sentiamo Joe. Aspetta un attimo, ce l'abbiamo qua. Giovanni Sacco, ci sei? Pronto? Joe?
3: Sì, eccomi qua. Stavo finendo di mangiare il mio capretto con le patate.
0: Però mi segui, eh. Senti, Valeria, io ho contattato Valeria.
3: Sì.
0: Ma purtroppo si è persa l'intervista, nel senso che stava facendo un'altra cosa, era una serata in un locale. Mi ha detto, guarda, io purtroppo stasera... c'è stato un qui cocò, insomma, con l'organizzazione. Però avremo modo di riaverla magari la settimana prossima, Valeria Rossi, con questa sua nuova canzone. Allora,
3: sì,
0: mio buon Gio, 8 ottobre, cosa combini a quest'ora della sera? Dai.
3: Allora, a quest'ora della sera io praticamente mi sono spogliato di tutte le mie vesti, quindi sono praticamente seminudo. Tutte le donne a questo punto saranno...
0: Giovanni,
3: fammi fare un pochettino. Parara, devi mettere quella musica. Poi in questo momento sto prendendo un pezzettino di Nduja,
0: un pezzo di un po' di disservante. Vai Gio, vai.
3: Esattamente, lo sto mettendo su uno strudel austriaco. Senti,
0: dove l'hai tirato? Su Amazon? Come è arrivato?
3: Sì, ma è arrivato oggi. È arrivato un cetriolo. Niente, mi sto rilassando. Ti dico la verità, stavo vedendo un pochettino la fase finale di X Factor, perché ogni tanto io, che vuoi, mi immedesimo nei ragazzi che fanno i concorsi, e quindi mi piace vedere tutti i ragazzi che hanno quelle aspirazioni, quella voglia di sognare, perché oggi probabilmente manca un po' quella. Quindi quando mi vedo queste cose qua mi viene un po' il magone, mi fa piacere quando i ragazzi provano gioia, perché questa è una cosa bella. Perché oggi devi capire, Max, e concludo, non voglio fare nemmeno il serpentone, che la gente è diventata brutta, è diventata cattiva, gode quando tu stai male, no? È là che si vede effettivamente. Invece è bello, tipo noi che abbiamo creato con Wolf DJ una meravigliosa famiglia in cui se tu stai stai bene, io sto bene, se Silvia sta bene, io sto bene, se Maria Rosa sto bene, io sto bene, insomma, se la Beatrice sta bene. Questa sinergia meravigliosa crea fondamentalmente un turbinio di felicità che ogni giovedì sera si ripete con grande, grande, grande puntualità.
0: Io invece ieri sera, sbirciando in TV, cioè nella TV, tra una cosa e l'altra, sì, ho ammirato ancora una volta la grande, diciamo, performance a tale quale show di Selma. Ieri sera ha fatto Alicia Keys, sì, con, sì, un pezzo davvero interpretato in maniera magistrale, ma lei c'è poco da fare, insomma, una ragazza che poi Malgioglio a un certo punto ha detto no, come si chiama quello che conduce i pacchi, aiutami,
3: sì sì, coso,
0: quello là, insomma,
3: coso quello napoletano,
0: vabbè, Giovanni, ma non si possono fare queste figure, insomma, uno non si ricorda come si chiama. Giovanni, e allora è stato
3: trovalo conduttore.
0: Allora, stavo dicendo che Selma merita, sì, di andare a fare almeno un duetto, anche se non può partecipare a Sanremo quest'anno, però dice Malgioglio fatela andare lì, fatela andare a Sanremo per un duetto, perché merita stare con diciamo
3: Buon Martino.
0: Come?
3: Con Stefano De Martino.
0: Con sì, era un messaggio per De Martino dove si diceva, certo, proprio, insomma, Malgioglio diceva: voi ragazzi, per favore, facciamo in modo di vederla a Sanremo. Ma diciamo che la grande sorpresa della serata sono stati Insinna e Gabriele, no? Il bravissimo, sì, Gabriele, con questa performance tra Totò e Charlot. Ma è stata davvero molto carina sta cosa.
3: A te piace questo programma? A te piace, diciamo, sì.
0: Ma sì, è spensierato, e poi c'è la Pettinelli che ammazza con Malgioglio, quindi mi fa molto divertire, ti dico la verità.
3: Io non ti nascondo, se abbiamo tempo ti parlo di una cosa straordinaria che ho visto ieri sera, magari forse ne parliamo al prossimo talk. C'è una giornata particolare, hanno parlato in modo veramente straordinario, meraviglioso, di Leopardi. Mi piacerebbe poi fare con te un piccolissimo passaggio, perché se apriamo la porta leopardiana troviamo un miracolo, soprattutto in una poesia che si chiama L'infinito, no? E noi l'infinito lo programmiamo sempre, poi ne parliamo al prossimo talk comunque.
0: Ma ci mancherebbe. Io intanto, guarda, vorrei farvi ascoltare una bella canzone di Ernia, che poi si chiama, sì, così, Ernia.
3: Si chiama Ernia.
0: Andremo a scoprire perché si chiama Ernia, però c'è sta canzone che è dal titolo Dedica, che è veramente bella, profonda e sincera. Ve la facciamo ascoltare, sì, qui a Wild DJ. Mandiamo un gingolino e parte Ernia, qui a Wild,
3: perfetto,
0: DJ.
3: Andiamo.
4: Wolf DJ.
5: C'è musica in città.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questo è Wolf DJ con Max Martinelli.

0: Sombra, ma che bella questa song di Sombra. Questa song di Sombra è veramente una song davvero di qualità. Bravo, bravo Sombra. Giovanni Sac qui. Allora, mio caro Giovanni, pronto amico. Stavo dicendo, qui mi hanno mandato un vasetto di Nutella, caro Gio. Un vasettino di Nutella, praticamente sarà un chilo e mezzo. E dice Stefano: purtroppo io avere glicemia altissima. Bravo, bravo Stefano, hai ragione. Insomma, in questo caso però non bisogna esagerare. Cioè, questo c'ha un vasettone di Nutella a casa.
1: Oggettivamente qualsiasi forma di abuso, di esagerazione potrebbe risultare controproducente. Poi, se questo determina una felicità incommensurabile, va bene così, ma chi se ne frega. Via.
0: Ci vuole. Cioè, ma tu invece la mattina, tu, caro Gio, cioè parlando di colazione, visto che siamo in tema di mangiamento, dico, tu cosa combini la mattina? Cioè, fai una ricca colazione?
1: Allora, ti dico la verità, la faccio breve. Quando ero ragazzo mi mangiavo un suppone e latte.
0: Col tarallo
1: paesano. Te lo inzuppavi tu il tarallo?
0: Sì, mi inzuppavo il tarallo perché mi piaceva. Ma volevo dirti un'altra cosa, ecco, mi è venuta in mente. Ma sto sindaco francese che si è incazzato con i francesi perché dice: no, i panni fuori non si stendono. Mica siamo a Napoli. Cioè, ma secondo te questo poteva mai affermare qualcosa del genere? No, allora risponde il sindaco di Napoli e capirai. Cioè, ma tu, voglio dire, non hai manco un pelo, amico mio, di noi napoletani, di questa nostra insomma tradizione antica. A Napoli si stendono, esatto, i panni fuori, no? Però ecco, lui li ha vietati. Tu vieteresti qualcosa del genere ai tuoi, non so, fossi il sindaco di un paese?
1: Guarda, ti dico la verità, io per abitudine, tu mi conosci forse da questo punto di vista, prima di esprimere qualsiasi tipo di giudizio mi informerei e vorrei capire la motivazione per la quale qualcuno dice determinate cose, perché non credo che siano così improvvisate o dettate dal fattore fortuito. Ci sarà una effettiva motivazione. Poi è chiaro che non so se effettivamente sposerei quello o questo. È evidente che però quando si parla di Napoli e metterla in paragone con tutte le altre parti del mondo, si compie veramente, secondo me, un impietoso errore.
0: Ma è bellissimo, esatto, il fatto, esatto, dei panni, tu passi sotto e ci sono sti panni, esatto, stesi, dai, quello odore di bucato, ma è qualcosa di tradizionale, cioè,
1: è
0: originalissimo, no Gio?
1: Napoli è bella per questo, cioè Napoli è una città straordinaria. E guarda, se parliamo di Napoli, anche perché ti volevo dire, ero rimasto che ti avrei parlato un attimino in maniera rapida di Leopardi. Leopardi, poverino, finisce la sua, diciamo, la sua vita a Napoli, guarda, per essere precisi. Napoli è, per quanto mi riguarda, la città in assoluto più bella, più testarda, più caparbia. Cioè i napoletani, Max, hanno un'identità, mentre altri popoli non ce li hanno. Uno, se va a Napoli, comunque trova uno spirito, trova una musica. Il neomelodico, per esempio, tu lo vivi solo a Napoli, ma parliamo di milioni e milioni di persone che se lo sentono.
0: Rischi,
1: quindi Napoli ha un...
0: Dico, rischi di non trovare qualche altra cosa, ma trovi tante cose, ecco.
1: Certo, vabbè. Viva Napoli sempre.
0: Comunque sto sindaco si chiama Tizi Le Bourg in Francia, ironizza sui panni stesi sui vicoli di Napoli dopo un'ordinanza sul decoro urbano. No, non siamo a Napoli, avrebbe scritto il primo cittadino sui social annunciando il divieto di stendere il bucato alle finestre e qualsiasi altro oggetto sui balconi quando è visibile dalla strada. Dice: non vogliamo far insomma sembrare di essere lì. Ecco, questo ha voluto fare e ha voluto ordinare. Noi invece la pensiamo in un'altra maniera. Viva i panni stesi, viva l'odore del bucato, viva le casalinghe, viva la tradizione, e non cancelliamo tutte le cose che insomma fanno parte della nostra,
1: bravissimo,
0: storia.
1: Bravissimo, ma ti vorrei fare un applauso, veramente è stata bellissima.
0: Viva,
1: questa tua,
0: viva il pane,
1: infervorata,
0: il pane col sugo, viva il pane con lo zucchero,
1: viva
0: quando le cose
1: tu mangi
0: belle
1: e ti azzozzi, diventi zuzzuso, come
0: ma
1: dicono a Napoli, perché magari ti cade la
0: quindi
1: la mozzarella, vedi già il nome stesso, mozzarella.
0: Leopardi, che ha combinato? Andiamo a chiudere.
1: Allora vado rapidamente perché ieri sera sono rimasto rapito da un racconto che c'è, cioè, sulla 7, una giornata straordinaria. Si parlava di Leopardi. Beh, il mio modestissimo parere mi porta a dire che Leopardi, per quanto mi riguarda, è il più grande poeta, chiaramente dopo Dante, che sia esistito in Italia. Leopardi, purtroppo, Max, ha vissuto pochissimo, 38 anni. quindi è morto giovanissimo perché purtroppo si portava dietro una malattia che lo aveva invalidato, una malattia da schiena. Ma la cosa più bella, Max, è poter leggere un pezzo della sua poesia, perché lui è stato molto triste, perché è stato un ragazzo non amato, non circondato dalle donne, per quanto potesse essere intelligente, quindi ha vissuto, diciamo, le pene d'amore perché non ha avuto grandi relazioni. Però poi scrive una poesia come l'infinito, che nella parte finale dice così, non la leggo tutta perché non è nemmeno molto lunga, però c'è un passaggio meraviglioso che penso possa un attimino, ecco, raccordarci tutti quanti noi che siamo un pochettino nostalgici. Lui dice così: il cuore mio si spaura dinanzi alla veduta, lui si erge sul colle e vede praticamente questa profondità, e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce va comparando. Quindi una sorta di comparazione tra la sua solitudine e la solitudine delle langhe che sta vedendo, no? Di quelle infinite meravigliose zone che sta visitando, e conclude così: guarda, e mi sovvien l'eterno e le eterne stagioni e le morte stagioni e la presenza, e vivo il son di lei. Aspetta un attimo, non c'è la parte finale.
0: Non ti preoccupare, però diciamo che Leopardi aveva questo grande rapporto col pessimismo, purtroppo inteso non come semplice malinconia, ma soprattutto come rigorosa riflessione filosofica, no? Sulla condizione umana, sulla ricerca.
1: Sì, assolutamente, piacere. Ma la parte finale che l'ho trovato, lui dice: mi è dolce naufragare in questo mare. Cioè, nonostante ci sia questa sorta di disperazione, la volevo dire proprio perfetta, il Leopardi dice: è un po' come capita a noi, no? Nelle nostre solitudini, nei nostri abbandoni, quando noi abbiamo un posto in cui ci si rincuora il cuore, diciamo, forse è bello naufragare in questo mare. Delle parole meravigliose, perché il poeta utilizza le parole che noi vorremmo utilizzare ma non siamo capaci di trovare. Secondo me, credo che Leopardi in questa poesia ha trovato le parole meravigliose per poter descrivere delle sensazioni che un po' appartengono a tutti. Scusami, ma veramente questa cosa mi emoziona tanto.
0: Aspetta un attimo, però, siccome noi siamo in diretta e siamo a casa nostra, puoi ripetere il concetto di Leopardi così mando la canzone? Dai, il dolce naufragare finale, dai, rifalla bella con un tono, insomma, che possa piacere, vai.
1: Dice così: nel momento in cui lui sta praticamente per sentirsi male, dice: e me dolce naufragar in questo mare.

0: Gianna Nannini, meraviglioso errore, ma che bella canzone, Wall DJ, 23 un minuto, tra poco sarà con noi Serena Schinto, ma prima devo far ascoltare qualche vostro messaggio, comandante, allora lo snack della sera qual è? Vediamo un po', pronto? Comandante.
1: Amiche e amici di Wolf DJ.
0: Carissimo.
1: Allora, adesso prima di andare a letto vi faccio la tisanetta.
0: Una bella tisana ci vuole.
1: Al finocchio,
0: è vero?
1: Possibilmente.
0: Al finocchietto.
1: Per lo stomaco. Una volta invece sì, ero capace a farmi anche una pasta. Perché no?
0: Perché no?
1: Aglio olio e peperoncino prima di andare a letto. Quante ce ne siamo fatte. Quante ce ne siamo fatte. Altrimenti lo snack, un dolce di solito, devo sempre un dolce, qualcosa del gelato, della cioccolata, ecco, guardando la televisione. Però ripeto, tutte cose che facevo una volta, adesso devo farmi la tisanetta.
0: Bravo, bravo comandante, vada con la tisana. Sentiamo qualche altro messaggio, perché è giusto così, insomma, far sentire i vostri vocali, visto che ce li mandate e siamo contenti. Oh, arriva dalla Toscana il mio amico da Grosseto, pronto?
2: Ciao Wolf DJ.
0: Ciao.
2: Che bella domanda, peccato
0: dai.
2: Che non posso rispondere.
0: Ma come no?
2: Perché udite, sono diabetico.
0: Per cui
2: qualsiasi snack,
0: niente?
2: Qualsiasi prodotto presonno,
0: una fette biscottata
2: recluso.
0: Integrale, niente?
2: E quindi niente, non posso assolutamente. Non farei a meno di una bella brioche, di una bella brioche.
0: Una bella brioche.
2: Non so, della Bauli, della Paluani. Ma è un sogno, un sogno. Perché nella realtà non posso. Mi dispiace tanto.
0: Ma dai.
2: Viva chi invece fa il presonno con qualcosa di irrinunciabile.
0: Bravo, bravo, bravo, che può essere qualsiasi cosa. Grazie comunque per i vostri vocali. 352-244-2442. C'è anche Maria Rosa, però la conserviamo per dopo, perché abbiamo l'intervista da fare a Serena Schinto. Ma prima volevo farvi sentire Giselle, che mi piace. Ciao Mimmo. Aspetta, ancora è presto, dai. Ma chi viene? Non ho capito. Ciao. E l'abbiamo capito.
3: Se c'è qualcuno che vuole venire a farmi compagnia.
0: Sì.
3: Si prende.
0: Ok. Ciao, ciao, non ti preoccupare. Noi siamo qui. Nel frattempo vi porto nella Parigi, signore e signori, tra le Champs-Élysées e la Tour Eiffel, con Giselle Dimanche Midi Pie. Là, se mi piace così, signore e signori. Le

0: Dimanche. Well, DJ, c'è il momento della musica, quella emergente, sì, di un certo spessore. Sono io, ciao Serena. Serena Skintu,
1: ciao.
0: Dalla Sardegna. Cara Serena, beh, noi vedi siamo molto trasparenti. Ti chiamiamo e siamo subito in diretta nazionale. Ci stanno ascoltando così.
1: Ciao.
0: Senti, Serena, stiamo parlando di snack serali, no? A quest'ora della sera. Ma tu, il tuo snack prima di andare a letto, prima di andare a dormire, ce lo consumi?
1: No, non lo faccio mai, guarda.
0: Niente, ti tieni in linea, proprio linea ferrea.
1: Sì, guarda, ceno verso tipo le 20, poi non tocco più niente.
0: Brava, si fa così. La vita in controluce, Serena Skintu, da poco su tutti i digital store, una canzone di questa bravissima cantautrice sarda che ci piace tanto, un brano che racconta la fragilità e la bellezza della quotidianità. Approfondiamo questo argomento.
1: Sì, bravissimo, ho scritto questo testo appunto per descrivere la fragilità e la bellezza della vita quotidiana. A volte vivere significa accettare le nostre debolezze, i dolori nascosti e la solitudine che troviamo dietro la maschera della forza. Infatti la canzone ci dice che crescere è un percorso faticoso, che la felicità non è nei grandi gesti ma è nelle piccole cose.
0: Sembriamo forti da lontano, così, insomma, visti proprio con leggerezza,
1: sì,
0: e l'apparenza si contrappone alla realtà. E questo il concetto fondamentale, no? Espresso poi dal ritornello di questa,
1: esatto,
0: canzone.
1: Non dobbiamo essere comunque perfetti o invincibili, perché la vera forza sta comunque nell'essere umani, accettando le nostre cicatrici.
0: La felicità in questa vita in controluce, cioè vista proprio in maniera alla Skintu, è bellissima questa vita in controluce, no? La felicità che rischia di sfuggire via mentre si è impegnati a cercare altro. Uno cerca sempre altre cose e poi magari la felicità ce l'è lì.
1: Sì, esatto, no? Forse è una cosa che appartiene un po' a tutti.
0: Ci sei, Sere? Ti ho perso?
1: Sì.
0: Dico.
1: Sì, io ci sono, ho detto, forse è una cosa che appartiene un po' a tutti questo, ecco perché l'ho scritto.
0: Bisogna...
1: Ogni tanto scrivo un po' per me stessa, ma alle volte anche per gli altri.
0: Ma hai detto delle cose, hai scritto delle cose davvero giuste, perfette, analisi abbastanza sincere e profonde. E comunque questo messaggio finale di questa canzone, che la vita in controluce, racconta di questa empatia insieme alla semplicità, che non serve mostrarsi invincibili o perfetti, ma è sufficiente restare umani, vivere il presente col carpe diem e prendersi cura proprio delle proprie emozioni.
1: Sì, esatto, hai detto tutto, hai spiegato perfettamente, bravissimo.
0: La vita in controluce, Serena Skintu qui a Wall DJ. Noi, Sere, la mandiamo, è bellissima, ci piace, profonda. Invitiamo i nostri ascoltatori ad alzare il volume e viaggiare sulle note della nuova canzone di Serena Skintu, La vita in controluce. Sere, noi ti ringraziamo per essere stata qui a Wolf, in bocca al lupo per questa canzone e per tutto quello che farai, perché noi siamo dei tuoi grandi fan.
1: Grazie, viva il lupo, grazie del supporto come sempre.
0: Ciao Sere, buona serata, grazie
1: di essere
0: stata
1: con noi.
0: Ciao.

0: Anche Michael Jackson a Wolf DJ. I vostri vocali al 352-244-2442. Ripeto, 352-244-2442. Il vostro snack della sera. Sentiamo qualche altro vocale, perché ci so, Carmelo inizia proprio da lontano. Sentiamo un po'. Pronto? Poi.
1: Allora, caro DJ Wolf,
0: dimmi.
1: Prima di cenare bisogna sempre fare un po' di ginnastica.
0: Ma prima di cenare?
1: Ce l'ho presa larga?
0: Eh sì, penso proprio di sì.
1: No, si parte da qui, prima ginnastica, poi si cena.
0: Ah, ok.
1: In modo...
0: È un manuale.
1: Attento.
0: Attento.
1: E poi subito dopo cena, prima di andare a letto, altro che snack.
0: Ah.
1: Metti un bel cornetto al pistacchio.
0: Ho capito.
1: In un po'
0: e che l'hai fatto a fare lo sport?
1: Whisky in un bicchiere.
0: Ah, pure il whisky.
1: Ed il gioco
0: è fatto, caro
1: DJ Wolf.
0: T'accendi pure un sigaro a sto punto. Ho capito.
1: Un abbraccio.
0: Sogni profondi. Allora, il mio amico Fratto, sentiamo un po' che vocale ci ha mandato.
2: Hey, ciao Max.
0: Ciao.
2: Beh, senza dubbio, se parliamo di un determinato snack, sono le patatine.
0: Le patatine.
2: Dico sempre che ne mangio solo due, e quelle due poi misteriosamente chiamano tutte le altre, quindi quando me ne accorgo il sacchetto è finito e io faccio finta di niente. Però il mio punto debole è sicuramente il cioccolato. Beh, dico sempre ne mangio solo un pezzettino,
0: insomma,
2: poi vado a dormire, ma quel pezzettino chissà perché diventa sempre una piccola degustazione sul divano davanti alla TV. La forza di volontà va ufficialmente a dormire prima di me. Ciao Max, buon ascolto.
0: Accade, bravo, grazie davvero per i vostri vocali. 352-244-2442, l'ho imparato a memoria ormai. Sentiamo la Maria Rosa che c'ha questo vocale. Pronto, Maria Rosa?
3: Ciao Wolf, sono Maria Rosa, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Maria Rosa.
3: Ma no, ma quale spuntino prima di dormire? Ma siete matti? Parlate di palestra, parlate di corsa, parliamo di ciclette.
0: E poi?
3: Mangiamo lo snack prima di dormire. Ma lo sapete che si accumula tutto sui fianchi?
0: E pazienza.
3: Buona serata.
0: Ce ne faremo una ragione, Maria Rosa. Wolf DJ. Grazie davvero. Grazie per i vostri vocali. Wolf e la bella musica di Laura Pergolizia. Quest'ora della sera 23:19. Poi c'è On My Day. Arriva anche Ladini e Brontolone.

0: Other People, LP, un saluto a chi sta viaggiando in questo momento. Mi raccomando, massima attenzione, lo ricordiamo sempre. Se avete un clicchino, insomma, vi sta avvicinando il sonno, fermatevi un attimo, insomma, poi riprendete un buon caffè.
1: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: Lo ricordiamo. Ma ci mancherebbe, è giusto che sia così, Wolf DJ in diretta, e bisogna anche ricordare queste cose importanti, no? No, il traffico non lo so, il traffico a quest'ora della sera, che ne so, traffico, ascoltate altre cose. No, non mi metto a fare informazioni stradali e autostradali a quest'ora della sera, perché comunque ho altre cose da... No, mi piace, non so, ah sì, l'ho My Day, arriva Ladini, facciamo, scusate, perché comunque devo cercare Ladini, vediamo un po', pronto, Silvia, Brontoloni, chissà se sei ripreso, stiamo aspettando con... Oh, bene, ce l'abbiamo qua. Prima di dormire cosa mangerei? Un bel biscottone. Brava, si fa così, un bel biscottone, tutto da mangiare, tutto d'un tiro, tutto d'un fiato. Ma sentiamo questo On My Day. Secondo On My Day, le 11 qualità delle persone... Ah, ci sono delle qualità di 11... Cioè 11 qualità delle persone... Le persone raffinate hanno 11 qualità. Silvia Dini, dai.
2: Ho mai idea, ragazzi, voglio raccontarvi cosa ho scoperto su una rivista mentre ero dal parrucchiere. 11 indicatori che una persona è di classe. Quindi, se vogliamo diventare persone raffinate e farci riconoscere come tali, dobbiamo attivare queste 11 abitudini.
0: Quali?
2: La prima, ascoltare senza interrompere.
0: Brava.
2: 2, trattare tutti con la stessa gentilezza, cioè salutare, quello che ci diceva un po' la nonna.
0: Giusto.
2: Parlare con calma e con chiarezza, non urlare, non sbraitare, essere pacati, essere puntuali, usare grazie, per favore e mi scusi, ma insomma qua mi sembra che andiamo davvero di nuovo nel territorio di quello che ci dicevano le nostre nonne, perché pare che le buone maniere non siano mai invecchiate, non sono antiquate, anzi andrebbero un po' rispolverate. Poi le persone di classe tengono in ordine gli spazi quotidiani, la cameretta, la casa, l'ufficio, la scrivania, lo studio, ecco, questo qua indica che sei una persona raffinata. Poi il vestito, abiti semplici, ben tenuti, adatti al contesto, sobri. Non so, e su questo ho qualche dubbio, perché mi annoia un po'. Però questo lo dice la rivista. Ah, questa è importantissima. Gestiscono il telefono con educazione digitale, cioè lo smartphone non è sul tavolo mentre mangi, mentre parli con le altre persone, non rispondi ai messaggi, non fai dei post, insomma, quando sei con gli altri, sei con gli altri, e quindi il cellulare te lo devi dimenticare. Danno merito alle altre persone senza cercare sempre di essere al centro dell'attenzione o di prendersi tutti i meriti di quello che è stato fatto. Evitano i pettegolezzi perché possono fare danni, come si dice, ferisce più la parola a volte che la spada. E ultima, ma non ultima di importanza, le persone di classe restano curiose e aperte a conoscere nuove realtà e nuove prospettive. Bisogna allenarle però queste abitudini, sembra che nessuno nasca così imparato. Quindi, cari Wolfini, vi saluto e vado a meditarci sopra. Ciao ciao!
0: Sempre carina Silvia Dini e il suo On My Day che prende sempre di più. Complimenti, complimenti!
1: Hey, Wolf DJ.
0: Andiamo, dai!
1: Ti va un giro di
0: prendi sta bionda, vai!
1: Andiamo da Jack.
0: Andiamo, c'è Julie Bresh. In maniera poi anche serenamente. Perché a quest'ora della sera è giusto consumare il proprio snack serenamente con Wolf DJ.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La bella musica italiana a Walt DJ alle 23.33 Italy Time. Ci sono anche i ricordi di Fabrizio De André con il pescatore. Un saluto a tutti i pescatori che a quest'ora della sera escono fuori, previsioni permettendo, ad andare insomma a cattivo tempo in tutta Italia. Però magari c'è qualche pezzo di terra e di mare dove si può andare a fare il proprio lavoro. Beh, il pescatore è davvero un lavoro difficile, un lavoro con che poi oggi non ne parliamo con i prezzi apriremo qui davvero un discorso pesante. Comunque il pesce ci piace a tutti mangiarlo, questa è la verità, quindi onore sempre ai grandi pescatori. Fabrizio De André, il pescatore, a Walt DJ. Linee libri, Melilli, dove sei?
1: Max, grazie della linea, ecco velocemente un paio di libri
2: da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Il soldato José è una delle sentinelle di Valencia che protegge gli umani dagli attacchi dei demoni nelle notti del carnevale cittadino. Quando si imbatte in Maria, una ragazza contagiata ma immune al virus dei demoni, tutte le sue certezze crollano. L'evoluzione sta prendendo una forma nuova e imprevedibile. Scoprite I Fuochi di Valencia, romanzo urban fantasy di Elena Covani, NPS Edizioni.
2: Da leggere.
4: È possibile diventare consapevoli di un sogno mentre lo si vive? È possibile muoversi con lucidità in un sogno scegliendo cosa fare e dove andare? Sì, è possibile, è scientificamente dimostrato ed è alla portata di tutti. Michele Gori, noto musicista, ha ideato un metodo che, grazie alla musica, permette di vivere sogni lucidi. Non ci credete? Fate voi la prova affidandovi al manuale del musiconauta, edito da Hermes Edizioni. Contiene QR code che vi faranno ascoltare le giuste suggestioni sonore per allenare la mente e diventare ogni notte dei sognatori lucidi.
2: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
0: Sognatori lucidi, vi vogliamo così. Soprattutto quando un giorno tu ti renderai conto di quanto sia bello essere amati da qualcuno che non ti fa mai dubitare del posto che occupi nella sua vita. È vero, e quel posto poi ti fa vedere proprio le stelle.

0: Full of Stars.
1: Wolf DJ.
0: Parliamo di felicità, la felicità che può essere anche racchiusa in un libro, perché la domanda è questa: qual è la ricetta delle felicità? Cioè, chiedetela a 100 chef. 100 chef cosa potrebbero fare? Beh, potrebbero metterci dentro tantissime ricette, no? Che ricordano momenti felici. Ecco perché comunque che sapore potrebbe avere e che ha la felicità. Perché qual è il piatto che sa di felicità? Ecco, questa è la domanda anche. Non quello che ha fatto la fortuna di un ristorante, non quello che ha conquistato una stella oppure è finito sulla copertina di una rivista. E quello che si mangiava a casa, quello preparato dalla nonna, dalla mamma, dal papà, quello che magari, non so, aveva niente di sofisticato ed è proprio per questo è rimasto indimenticabile. Io ricordo, non so, della carne con delle patate piene di sugo, buonissime, c'era anche un po' di grassetto sopra, non so, le lasagne fatte in un certo modo, ma tantissime. Ecco, allora cosa ha fatto questa bravissima scrittrice? Si chiama Fabiana Salsi, e per costruire che sapore alla felicità ci ha messo dentro un bel libro, pubblicato anche da Rizzoli. Quindi 100 grandi chef italiani raccontano una ricetta del cuore, un piatto legato a un ricordo, a una persona, a un momento della vita, e il risultato è questo libro di cucina che pagina dopo pagina finisce per parlare molto di più di memoria che di gastronomia. Che bella cosa! Complimenti a Fabiana Salsi per questo bel libro, e noi sponsorizziamo sempre i libri perché ci piace parlare di lettura, anche per farvi un po' distogliere da quella che è l'attenzione dei soliti tic e toc oppure altre cose, anche se è importante comunque guardarli ogni tanto. Anche io stamattina volevo salutare anche Roberto, quasi cinquantenne, mi ha detto: sai, ma io stamattina vedo un po' annebbiato. Capita, guarda, capitano proprio con gli anni, con i giorni che aumentano. Ecco, quindi vai dall'oculista e fatti una visita, niente di che. Ecco, i gradi si abbassano, quindi è l'età che purtroppo poi c'è qualcuno, c'è l'eccezione di qualcuno che con l'avanzata età riacquista la vista. Io questa non l'ho capita, però qualcuno ride in questo momento, ma è proprio così. Ma torniamo invece all'udito, alla qualità, alle belle cose che accadono in questi giorni. E proprio, credo, ieri si è uscita questa canzone nuova di Vasco Rossi, che non è nuovissima, è un pezzo che non ha mai, diciamo, pubblicato ufficialmente, credo. Però finalmente ce l'ha fatta a buttarla fuori questa canzone, che è Marea di Vasco. Nuova canzone, bella, profonda, sincera, ci piace tantissimo, la stiamo girando e rigirando. Una canzone che vi invitiamo anche questa ad ascoltare con molta attenzione, la nuova di Vasco, Marea, che ha proposto durante il suo live 2026, e poi, perché no, insomma, la porterà in giro in quello che sarà un grande tour italiano, le date del Circo Massimo, quelle di altre città importanti. Vasco Rossi e Marea qui a Wall DJ 2343, tutto live con Max Martinelli.

0: In Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Quanti anni fa ci emozionavamo così tanto con loro. Poi c'erano tante altre belle canzoni, One Night in Bangkok, di altri gruppi che comunque poi erano tutti insomma girati e rigirati tra di loro, ma ci piaceva quella musica, ci faceva davvero così divertire. Giovanni è andato a letto, ciao Gio, ciao bello.
1: Ok Max, ciao. Saluto come al solito sì. Tutti gli amici, do l'appuntamento
0: a giovedì prossimo. Sì, certo.
1: Che dire, è stato come al solito un piacere, un onore poter presenziare insieme con te questo spettacolo del giovedì.
0: Grazie.
1: A giovedì prossimo, ciao.
0: Ciao caro, ciao. Tra poco salutiamo anche noi, ma prima c'era qualche vocale, quindi dobbiamo far sentire un po' Riccardo cosa ci dice riguardo agli snack. Ricky,
2: prima di addormentarmi nessuno snack perché fanno venire i bruciori, almeno
0: okay.
2: A me,
0: ok,
2: ma durante un bellissimo film
0: ci vuole,
2: è chiaro che quelli salati e quelli dolci sono di mio gradimento.
0: Ma si mixano? Salati e dolci si mangiano insieme, si consumano insieme. Andrea da Milano, sentiamo un po' Andreuccio, così poi lasciamo la linea a Silvia Brontolo. Pronto? Sì.
3: Buonasera Wolf, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Snack?
3: Beh, allora, fermo restando che da tempo evito di mangiare
0: tutti,
3: la sera prima di andare a dormire, perché
0: brutta la vecchiaia.
3: Ormai la mia costituzione non mi permette di ingerire pasti appunto
0: liquidi,
3: prima di coricarmi,
0: succo di frutta,
3: onde evitare poi reflusso gastrico.
0: Anche.
3: Però ecco, una cosa che non manca mai a casa mia, ma come penso in molte case degli italiani, è la Nutella. Quindi quella volta che ho l'anguorino prima di andare a dormire,
0: c'è
3: magari
0: sempre.
3: Ecco, apro una brioche, anche di quelle confezionate, anche quelle del mulino famose, l'apro in due e seppur magari già piena di cioccolato, io la riempio di Nutella.
0: Ci
3: e
0: vuole.
3: Sono un uomo felice.
0: Bravo. E ci vuole l'affetto di sera, no? Comunque anche per affrontare questa bella nottata, che vi auguro sempre di consumare tutta ad un tiro, tutta ad un fiato, perché è brutto quando ti svegli poi anche le 3 di notte, le 4, le 5, mamma mia. Allora, per concludere, diamo la linea a Silvia Dini, perché c'era un altro talk insieme a Brontolo, così ecco, completiamo il giro del nostro gruppo di Wolf del giovedì. Qualità delle persone raffinate, ma c'era anche una domanda a bruciapelo, cos'è? Silvia, non ho capito.
4: Oh my day, ragazzi, così, una domanda a bruciapelo. Quando abbiamo la testa un po' affaticata, che fate voi per aiutare il cervello a lavorare meglio?
5: Continuo a indovinare. Una vacanza?
4: No, acqua.
5: Allora, qualche ora senza il cellulare? Lo yoga? Un bel caffè al bar? Una partita?
4: Ma no, acqua, sul serio. Ci vuole l'acqua. La rivista scientifica Frontiers in Human Neuroscience ha pubblicato uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di Londra, i quali, dopo aver osservato sia studenti durante gli esami universitari, sia persone sottoposte a dei test specifici di attenzione, memoria, rapidità mentale, hanno accertato che chi ha bevuto acqua prima di fare la prova è stato più veloce nelle risposte, fino al 14%, e ha ottenuto voti più alti del 10% rispetto agli altri. E il motivo? Perché quando siamo disidratati, ma anche di poco, il cervello riceve segnali che gli ricordano «Hey, qui abbiamo sete!» e si distrae. Ma appena beviamo, la mente torna a concentrarsi tutta sul compito da svolgere.
5: Cioè, cerco di capire, forse smette di lamentarsi e torna a lavorare?
4: Beh, più o meno. Ovviamente, e se non hai studiato, l'acqua non ti trasforma in un genio, non ti suggerisce le risposte. Aiuta la mente a dare il massimo e ad esprimere meglio le sue potenzialità.
5: Peccato. Immagina il business. Laurea in bottiglia. L'università è facile come bere un bicchiere d'acqua.
4: Magari. Comunque, con questo la scienza ci insegna che prima di un esame, di una riunione, di una presentazione o anche di una giornata intensa, è bene farsi un goccetto di acqua.
5: Eh sì, come dire, poca spesa, tanta resa. Ma mi sa proprio che la partita a scopone scientifico questa volta non ci sta proprio, vero Silvia?
4: Ciao Wolfini!
0: Ciao!
4: Vado a bere.
0: Ciao carini, bravi.
4: Facciamo una birretta, che
0: vai, dai, così dormiamo meglio. Brava Silvia, bravo Brontolo. Era l'On My Day, altro angolino dedicato proprio a loro, soprattutto per l'informazione. Allora, una bella poesia prima di farvi ascoltare la nuova di Tiro Mancino, che è Nuvole. La notte prende in segreto ciò che le appartiene. Come un'acqua calma e scura riflette l'immagine tua in me. Non temere le ombre del buio. La passione ci dona una tale pace che persino il sonno si fa lontano. Fortunato me stasera. Fortunato me perché sono accanto al tuo cuore.

0: te.
1: Tiro Mancino insieme a Simona Molinari. Andiamo ragazzi, dai, abbassiamo la serranda, andiamo e ringraziamo davvero. Ci sentiamo poi giovedì prossimo, perché sarà un altro bel World DJ sempre qui su questa radio eccezionale, fantastica. E poi c'è il pubblico, quello dei più belli. Buonanotte a tutti da Max Martinelli.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: malinconia.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM. Maledetti amici.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provengo.

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.